leis vus savair il titel della chanzun, na gin problem. Vus chattais quels sin rtr.ch/radio.

Reminiscenzas. De Giacun has per muot. Affons miu cor, e in maleg, se traus e cuvrez vi, e drova mo in pign shebeg per el scuvier si. L'amur survenc che d'incarstion sul let mo inaga, e quella va in carne seun, se l'hai mai cuscentà. Gie, siara mai l'original, siu meun e cor el miu, lu vai cum ai adina mal, quei ai o schon sentiu.

0: Las novitats der RTF.
1: Da nova main attaccheschen il Stadis Uniz, l'Iran e letz reagiesche cun contrattacches ed en la Venezuela cresce il numero de victimes vin avant e las lavurs de salvament en greves. Quai ha indust als temas a las sis, al microfon Hugo Scher, PNG. Il secondo giro in roda all'armata militare americana attaccia l'Iran. Apparente mai nei puspe per tutta la città Sirik e la vicinanza della via de Hormuz. Medie statali iranese rapportano d'esplosions de tirs de Sirik sco eras in l'insula Keshem. Il militare americano scrive che l'aia attaccia infrastrutture militare de sorveglianza e posizioni de defensione contro avions. Sco argument ai nom che l'Iran naia bec nizze

0: a sia chance de respectar la convegna comunabla davart il ruaus da combat et aia de novamein attaccia in a nav de vicira en la via de Hormuz. En il fratemp all'Iran puspe reagi cun contrattaccias sin il stadis del Golf, Bahrain e Kuwait. Il numero delle vittime confermate suentre il greves terra trembles in la Venezuela è crescito in passa 1400, uscia andà in conoscente le autorità. Ils ultimi dies ai da passa 400 terra trembles posteriurs, quoi che ingrevdiesce la cerce suentre survivenz. Tenor la regenza venezolana è in tant passa 1600 forze de salvamento internazionales arrivadas in il paese per gidar. La dimensión exacta de la catastrofe è vinavant bic clara. Millis de persones en ang sparides. Era in l'Afghanistan alla terra strembli. In terra tremble della fermezza 6,0 a squassà la regione afghana dal Hindu Kush. Il terra tremble era stata sentire nel stadi vicin Pakistan. Rapports da vart un frendes e dons nadati anc nagins. L'epicenter del terra tremble sta in una profondità de 100 km. L'on passà a in ferm terra tremble in la medema regione cejuna passa 2.000 victimes. Tar il campionato mondiale de balla pedals, Omens, il Congo è per la prima giada in si storia sa qualificia per la fase da K.O. ad in campionato mondiale, grazie ad in vittoria de traised in contra l'Uzbekistan. Ervin avant è nel Portugal e la Colombia che han giugà pari 0-0. Avant ha l'Inghilterra guadagnà contro il Panama con 2-0 e la Croazia abbatti Ghana con 2-1. L'Inghilterra, la Croazia e la Ghana restan medemamein in il turnier.
1: La meteo.
0: Oz vegni det sulle liv con chams de nivels, il sventermezzdi e la saira por dar ferms urizis. La temperatura maximale 36 gradi a cuira, fin 33 gradi in zuri sottselva, 28 gradi nel surses e fin 26 gradi in lenge di nauta.
1: Vias e traffic.
0: Per vidi una corsa da velo date impediments da traffic in la Val Müsteir e lenge di Nebassa da Zernetz fino a Martina. Il pass dell'Umbraile sarà levant mezzdì per tutto il traffic.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La bonura der RTR.
2: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
3: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore di musica, Dominique Pole.

Vus al puls de la musica. Dal Semper Vert, Zul Hit, Finta la Scubrida. Uschi Variat, Scola Vita.

0: te traio.
1: RTR. Ina bella fin demna con RTR.

0: RTL Impuls.
1: Et na cercià sulle plazze poeta di Genova, et na cercià sun via, in jasses lungo il port, pro cattedrala e spianata castelletto sperant, c'è in glur compara d'andetta manch di avus. Ma è inutile na cercià. Las ultimas iadas non ha chattata e amatur da letteratura ci metta su microfon ed amplificiadure recitesce in lös publics ordadora. Bler da Montale ed interas passars da Dante, mettant aint il center las ovras da d'otters lasciant lugir ils grands poets. Ed al rest nu ves nulla contra un o c'è la poetessa mes charma e sa al canon talian es un bun pa più masculin co quel il territori tudaisch, francese o inglese. Dante, Petrarca, Boccaccio, Leopardi, Manzoni, Pirandello, Calvino, Pasolini. Pazienza, las lecturas spetten. E Gaspara Stampa, Sibilla, Alermano, Elsa Morante, Natalia Ginzburg, Anna Maria Ortese, Cristina Campo, Dacia Maraini, Alda Merini spetten. Forza c'un bel di, portas er l'urplet tanter banks da marcià, tövs, gelati, discorsi e vent da mar, con quella melancolia. C'è no sentin tozzi nos cors, ma no savain in gio ce la tocca, fincia no dudin tia vus, ci quinta, da d'amur, perdita, sul dum, spranza e limuns. In quel sound ci va in rima con nos semis.
0: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: De nova mai natacheschen il Stadis Uniz, l'Iran e l'Ez reagesce cun contra-attaches e dal campionati mondiali da Balapè fronte la Svizzera sin l'Algeria. Quai è indust als temas alla set, al microfon Hugo Scher, BNG. Il secondo di en roda all'armada militare americana attaccia l'Iran. Apparentemente non è puspe per tuccia la città Sirik en la vicinanza della via da Hormuz. Medias statales iranaises rapporten d'explosions de tirs de Sirik sco eras in lins la Keshm. Il militare americano scrive che ha attaccato l'infrastruttura militare di sorveglianza e posizioni di defensione contro avions. Sco argument ai nom che l'Iran ha bec nizze già sia chance da rispettare la convegna comunabla da varti il ruaus da combat e daia da novamen attaccia in a nav da vicira en la via da Hormuz. En il frattempo l'Iran puspe reagì con contra-attaccias in il stadis del Golf, Bahrain e Kuwait. Il numero delle vittime confermate durante il greve della Trembles in Venezuela è cresciuto in passa 1400, uscì andare in conoscenza le autorità. Gli ultimi giorni hanno dato passa 400 terra Trembles posteriors, quei che in greve 10 la cerca durante la sopravvivenza. Tenor la regenza venezuelana è in

0: passa 1600 forzas de salvament internazionales arrivadas en il pajais per gidar. La dimensione exacta della catastrofe è vinavant bec clara. Milis de persunas enang sparides. Al campionati mondiali de ballapedals Ummens fronte l'equipe nazionale svizzera en il sedejavel final sin l'Algeria. Con il pari de 3-3 contro l'Austria all'Algeria anche sciaccia l'Iran ordels meglers terz de gruppa. Per la Svizzera dati uscire era in revair con l'anterior trenader Vladimir Petkovic. Dal 2014 fino al 2025 el sta con successo trenader nazionale svizzer. Il geo tra la Svizzera e l'Algeria è venerdì prossimo a Vancouver la demaunless 5 temp svizzer. L'Austria affronta nel sedejavel final sin la Spagna e l'Argentina, che ha guadagnato il terzo giro del gruppo con 3 contro la Jordania, dat contro Cap Verde. Il Congo è per la prima giada in si storia si qualifica per la fase da K.O. ad in campionati mondiali ed erda la partita è nel Portugal e la Colombia. L'Inghilterra, la Croazia e la Ghana restano medema mai nel turnier. L'anprim sedejavel final dati questa sera alla 9 temp svizzer, l'Africa del Sud dat contro il Canada.
1: La meteo.
0: Oggi dati l'anprim se vent su lei, il svente mezzi dati nivels de cumulus pli grons e di po dare in cins urizis, per part con ferms vents e local poi dar blera plievgia. La temperatura maximale 35 gradi a cuira, fin 32 gradi in sur e sottselva, 29 gradi in sursese, fin 26 gradi in lengia di nauta. Da maune mardi dati per part su lei, mince mai il svente mezzi plovi. La temperatura va in avos a cuira dati anche fin 29 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Per vidi una corsa da velo dati impedimenti a traffico in la Val Müstair e l'engadina bassa da Zernetz fin a Martina. Il pass dell'Umbraile sarà l'avant mezzi per tutto il traffic.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.

0: schetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: Nu che la musica è da casa.

0: las novitats der RTR.
1: La Confederaziun paia prematurmein per els avions de combat F-35 e del Campionati Mundial de Balapè fronte la Svizzera sin l'Algeria. Quai en dus dels temes a las 8, al microfon Hugo Scher, Biengi. La Confederaziun ha paia pli baut che fac giù als Stati Uniti in a mese miliarde francs per els aeroplans militars F-35. Quai di il chef d'armament Urs Lohr en in intervista con la NZZ am Sonntag. Tuttes rates che seien de paiar quest'on seien già paiades. I giaia per bunamein 500 milions francs, uscia Lohr. La Confederaziun veglia rischiar na gut, quai na possi la Svizzera bitch sa prestar en la situaziun geopolitica actuala. I va per in dispitte de prezs e termins de furnizun con ils Stadis Uniz. Da vente de maun dati la vurs de Catrams in l'autostrada A3 de Stander Cuire, Sid e Rechenau. Tenor in comunicazione dell'Ufficio Federale de Vies, Astra, saia necessari de sanar la cuvrida. Per beig disturbare il traffic mime fic, vengono le lavurs facces da linies di fin venerdì durante la notte, da vent le saire le 8 fin la damaun le 5. Il traffic vin mince mai manas in invial. Le lavurs independentes da laure e duran probabil fin la vost. Al Campionati Mondiali de Balapè dels Omens fronte l'equipa nazionale svizzera en el sedejavel final sin l'Algeria. Con il pari de 3-3 contro l'Austria all'Algeria anche sciaccia l'Iran or dels migliors terz de gruppa. Per la Svizzera dati uscia in Revair con l'anterior trenader Vladimir Petkovic. Dal 2014 fino al 2025 el sta con success trenader nazionale svizzer. Il geo tranta la Svizzera e l'Algeria è venerdì prossimo a Vancouver la Damaunless 5 temp Svizzera. L'Austria affronta nel sedejavel final sin la Spagna.

0: E l'Argentina, che ha guadagnà il terzo giro di gruppo con 3-1 contro la Giordania, dat contro Cap Verde. Il Congo è per la prima giada in sì storia sa qualificà per la fase da K.O. ad in campionati mondiali, ad erda la partita è nel Portogallo e la Colombia. L'Inghilterra, la Croazia e la Ghana restano medemamain in il turnier. L'imprim se già al final dati questa sera alle 9 temp Svizzer, l'Africa del Sud dat contro il Canada.
1: La meteo.
0: Oggi dati l'imprim se vent sull'egli, il sventer mezzi dati nivels de cumulus pli gronzi di podare in cins urizis per part con ferms vents e local poi dar blera plievgia. La temperatura maximale 35 gradi a cuira fin 32 gradi in zure e sottselva, 29 gradi nel sursese fin 26 gradi in legge di nauta. Da maun e mardi dati per part sull'egli, mince mai il sventer mezzi plovi, la temperatura va in avos a cuira dati anche fin 29 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Per vedere una corsa da velo date impediments da traffico in la Val Müsteir e l'Engia di Navassa da Zernetz fino a Martina. Il pass dell'Umbraile sarà l'avant mezzi per tutto il traffic.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: RTR Vita e Creta.
4: Oggi cominciamo la vita creta, con la fin. La fin della vita.
5: Non ti sa mai, mai, mai qui la fin. E poi da qui è creta. Il tema morte, che è che il cazzo del corriere sia della vita.
4: Precis qua è fine, nabbi oggi ma questa sta. E la serie estiva delle nostre badellate filosofiche. Gli anni la cerca del sen della vita. Oggi faina qua in compagnia del rapunze d'autor dal plezzo in via, Ivo Orlik. Benvenuti e benvenuti alla Vite Creta, a Spa, Isabel Jäger.

0: RTR Vita e Creta.
1: El es inviadi con 180.
2: Da pura sedura, son da sul pais, da vai forza, ca tu m'gis per trais.
1: Sco rapun su romansch.
2: Clar, in a crouchy blaua, sco la mar.
1: Ed el es reflexiv, pensiv, profond. Per exempel, ant in ses plaid symbia.
3: Ujara, da per tot ujara. Da per tot omens, omens et uniformes, omens sco presidents.
1: Omens Ivo Orlik, rapunz magister, impresari da musica, tanter la surselva, quere Berlin e l'Asia, ed in avò. Sies facettas a spievlen in sia musica, in ses texts. Dal 2006 già per fin scritto in toc c'è nom il sen della vita insieme con Matthew.

0: Temp da sta, temp da far un pa più pacific. Zont cum, custas temperaturas actualas. Pensic più pacific fa nier no la chance al mond rupeta ed ens dedicam per quasco prossim al plezium via. Non o jana clear flors, ma a clear il di. Carpe diem, io dain il di. Dis in gio ce quae gradia, ci svive il prejaint, ce top funcziona, quae staia. Ida, però i rotars.
1: Gis, china diagnosa mide tut. Gis, china dispetta porta in malruaus intern, ni china trompada rumpe il cor. Gis, ca nus vain an zumma bugust da prender pil ciao. Cioè lu?
0: Appunto, e l'ora. La teologa Florin Cavento Maget con sia risposta, in pac moment, in ses plet sun via.

0: Greta e Creta, il plet s'invia.
1: Clea il di. Qua es la traducziun exacta del proverbi latin carpe diem. Ed est ad l'on 23 avant la nascentia de Christus, c'el poet Horaz adovrà carpe diem in una de sies poesias. Carpe diem apelescia da iodair il di, per quai c'è la vita no dura in etern. E qua asciata Ivo Orlik in sé in directa lingia con Horaz. Oz in di s'inclea piuttos l'incontrari, nuzia il di, na far massa pacific per vi c'el temp es massa quart. Florina Cavento Maget, cidis, teologa e collaboratura pastorale e la plaiv de Lyon, ha amo un otr impisamaint in connex con Carpe Diem. Se splet sun via.
2: Carpe Diem, nazegia il gi, viva il moment. Que vei proverbe latin a tocca noz piar snuot de soia attractivitat. Ciles bogu de tonsco pusaevel il gi, il moment. E in Ramongen conoscenus in assemiglionta locuzion, pren il gi pil ciao. O specia sin da meon. La vetta vuol veni vivi da oz. Ed averas data e tals gis, gis che tot para lev, gis d'esser angrazioevels per quel che nos vain, a quel che ven regalauenus. Gis che il carpe diem ven todas assetz sur las levzas. Ma la vita anche conosce e altri momenti, gis da qui taus, gis chi ne diagnosa mi da tut, gis chi ne dispetta porta in mal ruaus intern, ni chi ne trompada rompe il cor. Gis che nus vain an zumma bugust da prender pil ciao. Cioè lu? Nus tu en buon curi lunch, la sligiazione è evidenta, e trova in a pinche transformazione linguistica che fa ora del carpe diem in carpe deum. Non c'è già di eus, se ten vide deu. Naturalmente sanno ins buona zigia e dovrà di eus sco in uaffen, ma il patrac para amico steuvels. Sil gi devente grefs, drezza botto e iade sulet sil gi, ma poin e sin deu. E la Bibla antupoinus adina puspeccas ceuns can fac gest quoi. Moses, veva nigina idoia come na il pieval e la tiara impermessa. Hanna ha portato ir Deu seu desideri da diventa mumma. David ha dau expression a sues emozions ent an canta psalms. Ed Elia oisa mess so din genoiver e sent sposaus. Tut quellas figuras biblicas poseden un cecioi comunabel. Elles han bustuiu esser pli fermes che lur forza disponibla. Elles han bustuiu zu palur quitaus. Elles han astiau portat tut tir diu. Carpe Deum. Ja les bocus iliada se volver virs Deu su letten moments che nus sentin ils confins. La relazion con el vul e vini cirada en buns e le greuvels temps. Resguardant nias duc de pleits, se vessins forse tutina gi, il carpe diem e im bien cusell per gis clars, il carpe deum per gis stirs. Ad il reminent, la parallella dil diem e deum se la je am flail roman cels pleits di e diu. Poia, pren il gi pil ciao, mo amblide bo cica a regalauel. En special è il amprem gi d'aliamna la domenja.
1: Carpe diem e carpe deum. Il plec in via da Florina Cavento Maget. Scevovave gust il quotidiano del venerdì, til potavet ler e sun nosa pagina la rait dall'armonaiada.

0: l'arch musical de questa domenica portretescia ad Iso Albin. Il musicista e magister de musica va in pension. A mes collega Hugo Scherer al quinta da sia vita e sia via musicala. Uscì, per esempio, cosa l'aio tu da dire a cantare ad il cor du fans mostè?
1: Nella scuola primaria la giornata si dava classe, su entra in un secondario, un scelto con Jus, vuol cantare il cor da fons. Il cor da scolare con Giuseppe Wunder, a cui era naturalmente già al highlight in Miami da scuola.
0: Dopo del musicista passionato, da volas novità il arch musical.

0: Per finir, la scheina nira pleta monaiada a nos jast de las dumondas filosoficas da dots, ad Ivo Orlik.
1: Pesti sas, in zweite mes di sta a sulei, a tracia, hei, a feius genau, co quai gost, ai ca promai eina in a moda maniera fiuc. Per co que ti fas exact co ca plai de tai, at meres de tai. Meres ca ti seges contents, meres ca ti seges essens, a meres ca quai sco, ca quella balancia, ai cao, a quai Schonze che fet important quetio.
0: Precis quai, as giavüge, per questa domenica. Grazie a paresa stats e stattas della partida. Alla prossima, mes nom Isabel Jäger, a bunan zudir.
2: Vita e Creta.

0: Las novitats der RTR.
1: De nova meina da in Blers Lieus in Svizzera in a notch tropica e dal campionati mundial da ballapè fronte la Svizzera sin l'Algeria uscia dati il duel de trenaders Jakin contra ses antecessur Petkovic. Quai andust als temas alla snof al microfon Hugo Scher, BNG. Grandes parts della Svizzera hanno nuovamente registrato in una notte tropica e di da numerosi records. A Rünenberg, nel Centun Basilea Campagna, è la temperatura bec ida sotto 26,7 gradi, uscia annuncia SRF Meteo. In la città di Basilea è la più bassa temperatura la notte stata sin 23,9 gradi e da Turic 23,2 gradi, uscia auto anche mai da picchi vin mesirà. Ad Engelberg, nu a chi vien mesirada pilon 1969, ai da pir la terza notte tropica da pilura, quai con 20,3 gradi. La Confederazione ha pagato più baut che fa giù als Stati Uniti in a mese miliarde francs per il aeroplans militars F-35, quai di il chef d'armament Urs Lohr in un'intervista con la NZZ am Sonntag. Tutte le rates che seien da pagare quest'on seien già pagades, e già è per bunamente 500 milioni francs, uscia Lohr. La Confederazione vede rischiar na gut, quai na posse la Svizzera bec sa prestar in la situazione geopolitica attuale. Da vente de Mound hat die Lavurs de Catrams in l'autostrada A3 de Stranter Cuera Sid e Rechenau. Tenor in Kommunikation de l'Uffizi Federal de Vies Astra sei è necessari de sanar la cuvrida. Per bec disturbare il traffic mime fic vengono les Lavurs faces da linies di fin venerdì durant la noche, da vente le sair les oc fin la de Mound les cinch. Il traffic ven mince mai manas in invial. Les Lavurs independentes da Laura e duren probabil fin Lavurst. Al campionati mondiali de ballapè dals Ummens fronte l'equipe nazionale svizzera e nel sedesavel final sin l'Algeria. Con il pari de 3-3 contro l'Austria all'Algeria anche schiaccià l'Iran ord il smilers terz da gruppa. Per la Svizzera dati uscia Erin Ravair con l'anterior trenader Vladimir Petkovic. Dal 2014 fino al 2025 el sta con success trenader nazional svizzer. Il Gio tra la Svizzera e l'Algeria è venerdì prossimo a Vancouver, la da Mountless Cinch Temp Svizzer.
0: La meteo.
1: Oggi è stato il primo sole, il 20 mesi dati nivels di cumulus.

0: pli gronds e di po dar in cins urizis, per part cun ferms vents e local poi dar blera plievgia. La temperatura maximala 35 gradi a cuira fin 32 gradi in Zure e Sozelva, 29 gradi nel Sursese fin 26 in Lengia di Nauta. Da maun e mardi dati per part sulegl, mince mai il sventer mezzdì plovi. La temperatura va in avos, a cuira dati anche fin 29 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Per vedere una corsa da velo, dati impedimenti da traffico in la Val Müstair e l'Engiadina Bassa da Zernetz fino a Martina. Il pass dell'Umbraile sarà avanti mezzdì per tutto il traffico.
2: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch. RTR L'Arch Musical.
0: Cant, posauna, musica instrumentale, musica vocale, adesso li occhi in vasto spectrum musical. Quai ein encins cavazins che descriven bein il hospitadoz Iso Albin. La fin de cercladur va il musicista scolage de musica in pensione ad encirci a carriera de musicista a el già in giuvenzons.
3: Nella scuola primaria la giornata si dava classe, su entra in secondaria e scelta con Jus per cantare il coro di fons. Il coro scolare con Giuseppe Wunder, a cui era naturalmente già il highlight in Miami della scuola.
0: Da pli di Iso Albin sia via e carriera musicale udin in quei arch musical. In cordial benveni a vus, preziare auditurs e preziare auditurs fa Hugo Scher. Il cercladur 1960 in Iso Albin nascius a Musté. Ella è cresciusi con due fergliuns e cinzons pli vels ad infra giuven cae quindijons pli giuvens. Baul a el piar su bab che era scolast. Letz cantava il cor viril de Musté, mo è la mumma ad auvinavon il plagi, pil cant.
3: La mumma cantava fei bia da tutta l'urden. E poi Baul aveva un cor misciadau su Musté, forse un canzone de lau, abri canzone popolare, naturalmente la baseglia. Io mi avevo già morto e in Baselia la musica fascinava già il canto, il pievel, naturalmente l'orgla. Più tardi c'erano con le domeniche e con il babs in Laupia, e cantava il coro viril, allora era il tir dell'organista Giuseppe Wunder, a cui aveva naturalmente già una grande impressione, perché c'era che musica che veniva da fare da quel strumento.
4: Che si è in prima linea culcante da un buon nom con musica di Sturz, ni musica instrumentale, ni musica classica.
3: Esatto, mo canto. Pia, nella scuola primaria, la giornata si dava classe, su entra in secondaria, si dice che io voglio cantare il coro.

0: a pitar vau pri un instrument da sturs ed ha lu continuante quella vaia.
1: A quei ei viu co, et entras la scola venius, gas lu devi di un bu scola de musica, venius in quei instrument.
0: Luis Hosank, che era bien amic de mai, dic, oh, musica de militär, fos han de trovare, ne un sacchai, ne ve, a cosci un po' a senegar con un instrument, co bol va io, am pudo suonare un instrument de sturs. Anciet con S-Horn, lo suente mi daus in Euphonium, faci exemple la musica de militär. Continuare su questa composizione.
1: Tu hai un cuore, ma meno se per il seminario in privolo.
0: Sì, per condizionare tons, vai in più qua, su questo io relativamente esperto.
1: Allora, constatavo sempre che avevo intorno un talento se vuoi fare musica, non di fare musica se non ti impi a un livello.
0: Qua era un buon tema. Perché da quei tempi era quei in sera al seminario, le venivi scolaste, di flotte in sa cantante, che direi, te forse ci les. Su prendere in musica, non è suonare in te orla, ci dovrai, perché in quel tempo la musica è in una piazza, forse altre cose, che ci sono abbogati cose da scuola, diretta, ma in questa studia, non ti fanno inviare in tutto il mondo. Noi siamo in essere in te, in sé esempio, se io dico in maniera di chiedere, musti, da quelle persone, devi per tutto in vista, che erano esempio, da per s'engagare, per la cultura, del vicino, della regione. Talene in quei seni realizzava che chi era collega che si veneva bene e promuoveva e si buvava in quei seni in scolastica di prendere da legge la clave da pass se la posavano che era un più pittato aber mai l'idea da forse studiare musica.
1: Also lui al seminario ci menzerà giusto scolastico.
0: Scolastico.
1: Lui è da scuola in Peronz.
0: Io volevo lasciarmi studiare direttamente in Vienna, io Friburg Historia Lungaiz. Allora was new la domanda di buon melin compenso di silax da scuola secondaria per non perché al scolastico leven era un buon con studi. Allora vado a dire sono stato in non a tre mesi silax da scuola secondaria.
1: Ad avanca nus udin coglia juvina vons ventril da scuola alax venintil in prim javis da musica da Iso Albin. La canzun ai plova dil cor da fons muste. Ad inda quels fons ai Iso Albin. En quei cor nu calagudiu scibia ures.
0: El cor da fons cantavins per quer in reit sociale, quer verme in massa scolare a scolares ed che tu na università a casa ma ramis magari vi si da sopranisti sti in che plages a special bain tot insieme a qual reiz sociala a canzons tocca che scolast wunder portava era bi a bene mi vede fatto un acqua tanton quella ai plova e plova quella canzon era schon viel spezieller bei mir. Schon in der Kanzun ein Moll, ein Blut und vergott eine Violine, wenn ich auch ein Registrar habe, in Mund tot speziell. Und im Prima geht es auch ein, und ich habe den Namen John Antoni de Rungs. Also hat er gesagt, ich habe einen Besang, ich habe einen Jinken, ich habe einen Kapäsch in Struss, nicht wie. Bei einem Plova und Plova, die Gatte sind immer, ich habe proprio quella Kanzun, ich habe che ha dato il primo contatto con quel grande componista.

0: Il cor monsch della scuola cantonale con una registrazione del 1982 cu Iso Albin ha dirigiu coi cor de juvenils. Il solo a Claudio Steyr cantau, in con scolar del seminari a cava e uon en pensiun. Sco Iso Albin a decian zonna els ventre il seminari fa la recruta e la musica militare ad au in on scola secundaria a Lax. A lui segge el veniusi l'idea da forza empruada fa in studi de musica a per cui prius i contact con in scolas de musica.
1: A lui sono stato su Navon, lui al voluto sapere di chi empriu, con di urs, lui aveva sco austrasin empru de sassets ma io in una lezione allora fai due o tre lezioni con me per mirare che questo è insomma un mio allora ho detto che fai l'esame per la scuola professionale per poi fai una parte buona cioè questo è un pre-curs ma ben diretto fai per la scuola professionale allora fai quello al primo mai a scegliere sono di 600 al conservatorio
0: a letto mi fai nuova?
1: Qua va a fare Turich, qua era il primo Neuvel, perché da jetzt haben sie schon Familie, per circolare wenden Langwart, per Stevel, per Paradiesleichen, in der Portenza, due o tre gare per Jamna, in Turich. Qua era più semplice da fare quel viaggio, a Turich era il primo Neuvel.
0: Allora, in principale, la Posaune, ni Kant?
1: Ja, anche con la Posaune, Schocke mai, ja fast im primen Semester, sind wir cantar el cor dels madrigalischs, quei als Studenten de Kant, quals gern wenn in cor lau cantavel duri janet. A quel an conosceva mai. Ma tu vien de cantar, ai wart, und dann zeme, lu sind wir lau cantar, lu ein cantador de chel Christoph von Berger, ker tenolo, wir mein con i nom so entra fa carriere, de io de prendere urs, di tir poi in quella scuola c'è Rudolf Hartmann, qual era la casa d'opera, giusto era la durs de Kant. Per suente il studio da Posaune, va faccio un diploma de Kant, con scuola de Kant.
0: Allora, da jetzt haben wir eben con in studio de Posaune in Sack, in studio de Kant in Sack. Le plate erano da quei tempi sbogliate in Biaras d'Antuon per sapere l'uvrani di vivere, per sapere vivere come
1: esatto, esatto. Io avevo detto che il plan B è la scuola primaria. Allora, faccio il diploma di persona, avevo detto con la scuola 2, per la scuola gimnasiale. Per vedere se c'è una piazza in quella sparta, che è svesa. Allora, sono grazie a questo studio in una piazza di Turich, in quel seminario Unterstrasse, che io vedo anche mi salvavo mai. Interessante, lo gratta è un schwermius pensionaus, allo da in un equilibrio il seminario, se la scuola cantonale, allo sono se centaus sicura, gli anni 90.
0: Allo da il seminario della scolastica, una scuola?
1: Io so entravo da Andy Jones, nel seminario della scolastica, la modvelia, con quel che noi in Juel, in memoria. Tu in 2000, 2010 l'ho mandato, lui sono io per tornare a noi completamente alla scuola cantonale. Per cui la scuola, il seminario è e la scuola alta pedagogica. Allora, non voglio un bus di Udovrama e tutto insieme a questa cosa, quei viadi. Io forse non voglio andare alla scuola, ma in una scuola professionale con quel profilo pedagogico. Tant'anzi, la scuola cantonale va giù. Riguardo il contenuto della musica, sono molto interessanti. Cosa che si può fare in una scuola professionale pedagogica. Non c'è niente, analisi, sono lavorati con computer, film, hantieri. Poi va giù. Buona possibilità di
0: ad un durante il studio di Posaune ha elegito possibilità di suonare in formazioni pinches, quartetti, quintetti ni octetti. A per cui ha eletto una tale composizione. Ort l'ovra L'Histoire du Soldat di Igor Stravinsky ha eletto il Marsch di Soldat.
1: L'Histoire du Soldat aveva suonato quello, aveva 10 produzioni. L'ho dato in moine Posaune, moine trombette, in clarinetta, trombette, also in cornetta, a un violina. In toc, in fech, fech central per in composonista per musica de cambra. Stravinsky è naturalmente un numero a seguire, che dipende dalla substanza, che

0: Il marsch stand fest und treu daus de la Società de Musica Mustè. In der Registration del 1978 con Meinrad Gieder sco dirigen. Già davon alla musica instrumentale fa grande impressione a Diso Albin, a probabel è giù influenza in sia carriera musicale. Durante il temps che la dau scuola, al seminari, a plitar della scuola cantonale, è la musica instrumentale lo bupli stada sci principale.
1: Da quei tempi, vedevi se del tutto, era in teclida e scol mia di oscillatiare, che sto di reggere in tec in corni, forse da in corso di musica, ni, io suonavo nell'orchester, ma suonavo a 10 in Dijons, e l'orchester, also Kammerphilharmonie, cantava solistica, ma in quelli engagement che erano possibili da fare, aveva corso, poi, fece variavo.
2: Io avevo visto il dirigente Ede Kors, che era qui in contorno, il Coro Morse aveva avuto dirigito, il Cornice d'Aurezia, il Bündner Vocal Ensemble, e si un altro forse?
1: No, questo è stato circa qui. Io volevo sorprendere perché sono più liberi, come quei tempi che suonavo a un bia l'orchester. Qui era in prova, era concerto, era qui, cioè, ad io volevo anche venire in tec in una nisce per me. Perché se in cor, scopo che quel cor era già da musa cantava, quei stoffi, quei che fa, quel lavoro, quei strenni.
2: Faccio a me plire sparte, dice così, da un cant, also la musica vocale, musica classica con l'orchestra, è una musica instrumentale, musica de sturs, de speras. C'è a plagio forse il pifete quel strenz?
1: Also, questo personale per me, quello che dà il PBA è al cantare. Io cantavo con Christoph Cajuri, forse 15 anni, in una formazione di Turic, cantapella helvetica, in un ensemble semi-professionale. L'avevo un profilo di PBA, che sente qualche andamento da solistics, al cante, son quello che fece vedere tir da me. Chi sta in quella posizione è son stato un instrument erster, con cui sono bucchi sì. Wir meinen, der Pinien sich um quei Instrumente flat.
2: Schon in Albin einige im Moment beide, als er proprio sta Pacific, mit er sie in eine Platte, in eine CD, in die la Musik giù del Computer. C'è Musik, il PIS steht in quere lo?
1: Il PIS events in quere io ensemble de cant, PIS go qual voices, auch in der Formation Pinchia, per quella formazione conta la musica, l'indirizzo della musica classica per ensemble. A le canzoni di Schumann e Schubert, che sono volle di nuovo per la Clara Nief, volle sparta opera o canto italiano, ma è domenica, che vai volle cost. Se c'è il P-tip, che vai al temps liber, gost, a veglia, a cultura di musica, lo improvisare sulla clavecin. Quello che ha mai un mondo di fantasia. Quello che è quella fantauna è.
2: Also è quasi per se cumplirà in te proprio in Cesare in te vedi la clavecin?
1: Per se cumplirà, non per imparare forse differente scuola, perché si è circondato la musica, il stile, tutto insieme. È per fare in te in disegnare sco inca sa bo disegnare aber tutto in Vitlonder con plein con chirp a dolma ad applage dal creare essere creatives in cui man bi bupper vender bupper produzi quai si men per mai
0: a che oggi ist la musica adattata per essere creatives ni creatives sco iso Albingi gli ensemble voces och ni Voces 8 con in coraldet Edward Elgar Nimrod.

0: Fritz Wunderlich con ina canzun de Robert Schumann ad in text de Heinrich Heine. Wusstet l'Eusel Art Musical che porta oz in discurs col musicista scolage de musica Iso Albin che va in pensione. El ha studiato poseuna, cant a fatto il studio de musica de scuola dus per scolas medias. Speril da scuola ha el giù divers engagis sco musicist a dirigent. Dil componer ha el denton plitos schaula detta, malgrat che l'aveva cinemain schon un gust.
1: Io ha giù durante il studio un 4 semestri a composizione su Gerald Bennett. Letz aveva già fatto un de mai. Io desi continuare con quella, un collega a Vienio, se si il lau. Io ha giù... Insieme a quel studio, also stil studien. Come avevo dei beine, come avevo con gust? Essere componist, ni componer, questo non è delicato. Questo qua scrivere. In scriva, se da seda, avevo pubblicato, quoi vala. De quoi vala di instrumento, perché io titel è musica fich, critics quauter se. Con gleiti. Die ist Sabrina Sladetta, nicht schreibt sich ja als Antimen, ah, tut in den Buschi bien. El Jonathan Drunks, er muss Scholast, also ein drei Kollegen, gar kein muss auch in den Kausen in Lauter schreibt, da, und ich fahre bei Ihnen, die, ne, wie Schol Jeva, bei ihm bei Ihnen, ja, allein schiebt schon in Tick, ne, wie. Aber das ist eins, wie man jetzt will, studieren, weil ich schon in der Disziplin total speziell. El Programm der Kanderschule Dus, Schon muss man wenden, Arrangement, in Komposition, verschiedene Stile, verschiedene Techniken, ich habe ein Bienen, ich habe ein Lied, ich habe ein Charakter, ich habe ein Pipau-Charakter, aber wohl la Courage, da sind wir in der Sebeter in quella Domäne, wo ich bin seriös. Gut, was ist Temps?
0: Si c'è che aver fascinato e fece interessare Iso Albina in tecla da se dà giù con scrittire si c'è in negata per esempio è codice nella lavoro scientifica che da fa in tecla con musica sco per esempio la consolazione di Tomas Dolf ni con in codice col titolo retoromanische Volkslieder aus der mündlichen Tradition coi Iso Albina giusto per quelle lavoro ni per quelle incumbenze
1: c'è mai una quantità di fai io faccio un lavoro di diploma con analizzare motetes la passion de Jon Antoni de Rungs. Lassen wir uns konfrontieren, wir primär gerade wir mit der Konstellation, die wir kompagnieren, la composizione di Jon Antoni, con la Konstellation, con le versioni della Konstellation. Jon de Meining ha con Arnold Specha, il trainer, un piede, qual fosse Sasa, Alphonse Meis, in quella massa, a qual fosse David Londra, tutto insieme, la vita della Fanaune gerade del. Allora, gli Alfonso Meissen volessero me nur di me. Probabilmente fosse mein Bustaus mit dir so per L, da divide quai. Perché da quei tempi, qua era forse gli anni 1980, era Alfonso Meissen mit mir fit per dau da man quai. A suenter sei mort, sono mius da nuovo mi confrontas con quai, sul Georges Jäger, che era cao dell'Institut per Cultura. Allus ai coincit circa un par 22 ans. Allora io più entemon quella volontira causa del relax da Alfons Meiss in di giorni Meiss studiu ne vimo gli Alfons Meiss che aveva probabilmente il sistema Jus Wittlonder as cal priu quai en tu deve exemples de tunes exemples de notes a facina i banca de dates a catalogizau documentau quai so biar sons a cada biar fraz a publicazions a novias cron activitat e interess e jen scatzi non dich ach ne mein kinsample bo si spert El grigion mince gas bo de bo in Svizzera.
0: Ad il scazzi de musica, ad alla letteratura vocale romancia, sco è un de pli autor dat Iso Albin, an fleuses in nossa pagina rtr.ch/musica. Ad os mein el mond de jazz, a tir dus ulteriurs javirs de musica dat Iso Albin. Norah Jones a Whitney Houston. Sil gost da musica da jazz ed è da pop, sagi Elvinius buil da vose en tras scolares da cant i collegas.
1: Quei naturalmen substanze prine, quei cantaduras, non deces, quei Whitney Houston, di Norah Jones, quei fantastic. Ad in sto, veramen essere aviarts scafir la possibilità di recepir quai, also bagià als receptors per in stil, son il gost a capir quai, a sentir che substanza quai ha. Per quella espressione musicale che quella sparte della musica ha.

0: Whitney Houston con sia vusch non emblidaivla, ad india vista musica de miu hosp Iso Albin. La fin de quei mainz va el in pension, ad el senti schon che se midici c'hai.
1: Con buda a scola vai a bupli quale routine vid gli instrument che senti io. Temps kins era, gli antir di in scola vid gli instrument ha eins ganz flexibilità vid il clavezin, aveva le locals, io ero in stanza della scola de musica, che ho sai che si sono concentrato con quel per scolare da cant che ho un ieri sto anche in esperdi che hanno gli strumenti a casa musica e piuttosto che è mia fantasia o sa
0: also ore di musica da isa
1: io donde l'un ore di musica un in ona che fa qua con l'ubiencia un quel scolare che ho vi fa per restare in tic agils, perché io ho il sentimento che sei meno fit di essere pensionato, che quei tutto non finì. Il sentimento io ho struggito proprio, ho mai più tra tutti i registri, e tutto non è stato da calà, finì, a plazzo.
0: Yeah. A proposito, tutti i registri, orgla, e stato un strumento che affascinava gli isolbini di Pignanzi, sono noi orgla?
1: Io ho suonato orgla al seminario. A casa avevamo in harmonium, Giuseppe Punder, che era organista, mio vicino, e mio scolare da cant. E notiamo, sono un esempio per me. Mi sono affascinato al seminario, ma io orgla, d'usons di Gian Antonio de Runks, se io suonavo la posauna, la cadetta di quella Dixine, Nichiren, era nel quartet viril, avevano suonato, il dirigente del coro Monge, orgle avessi studiato, esercita non dice. Per suonare proprio, questo qua va a bossa in esercita. Vesci ogni uccafan, sacco.
0: A dos puoi prendere una nuova, quei giavis quasi, o con la pensione, forse da blipede.
1: Mio collega Andrea Curat, li organizza, fa una sostituzione per il colestato in vacanza, va a 2 gradi in Beseglia, se gli è molto senza paese, also molto semplice. Per cui d'autire in perdita aiuta a mettere insieme, se gli vuol dire, qua va schon. Aber per più tardi, forse qua in Italia, da isco organista, in gas si tenna, in gas forse si panini, x in zanaua, sai boc, forse, chissà.
0: E la posauna è in funzione?
1: La posauna è in funzione, ma in scolare, che è schon si ha di oggi, ormai, dei sono in scolare pivenza, quali modusons per humans, che ho, sono in aul livello. Per quels, weil der Exita, ist interessant, dass ich ein Meister look habe, der tot. Er mich dann ein paar Apus bei, weil ich da quoi, weil ich da chai, sei ein fein Triller, sei ein, weil ich ein Altezia, kostet die Kollegato, kollin kun die Tonation, tot quoi das Kausis. Schon so in Schola, magari so eine Mesura. Quoi schon an. Aber popper, per se passassi, quoi mich kas wo. Pitor si me per mai, und mit der Therapie, Distraktion.
0: A quella Distraktion spara in quel Amfli è la pensione. Vus va su deu gli arti musical con il portrait del cantador, posaunist, dirigent a scolage de musica Iso Albin. Per la finta d'lein un ulterior giavis de musica da del, quella ga or del mondo la musica, seriosa ni classica. L'anciata fa in a part or del Requiem de Mozart, Tuba Mirum, nur che la posauna gioca un'importante rolla ad accompagnare il solist. Sil Sventer suona lui il concert per posauna ad orchester da Georg Friedrich Wagenseil con la solista Pia Bucher ad il Glarner Musikkollegium. Io sono Hugo Scher, a Giavige la Vus, bien divertiment, e vi ne vombia a gusto a plagé col programma de musica da RTR, a dia e

0: Las novitats der RTR.
1: Da nova mai da in Blersleus in Svizzera in una notte tropica e dal campionato mondiale da ballapè fronte la Svizzera in l'Algeria uscì dati era il duello da trenaders Jakin contro ses antecessor Petkovic. Quai andust als temas alles dies al microfon Hugo Scher, BNG. Grande parts della Svizzera hanno nuovamente registrato in una notte tropica e di da numerosi records. A Rünenberg, nel Centun Basilea Campagna, è la temperatura bec i de sot 26,7 gradi, uscia annuncia SRF Meteo. In la città di Basilea è la più bassa temperatura la notte, stata in 23,9 gradi e da Turic 23,2 gradi, uscia auto anche mai da picchi vi mesirà. Ad Engelberg, nur chi viene mesurata pilon 1969, ai da pir la terza notte tropica da pilura, quai con 20,3 gradi. Ad en la Germania, ai da con 29,4 gradi la pli chauda notte in somma finos. A Turic, Neuchâtel e Basilea, en las temperaturas stadas la sonda usche autosco anche mai da picchi vin mesirà. Com 36,2 gradi an ins registrà alla stazione de mesirazione Turic Fluntern in nov record de Chalur. Il vel record dal 2003 era sin 36 gradi. Era a Neuchâtel ai da con 38,1 gradi e da Basilea con 39 gradi novs records. Il record è nel nord delle Alps a Ginevra con 39,7 gradi dal Fanadur 2015. Da vente da maun dati lavurs da Catrams in l'autostrada A3 de Strantercuire Sid e Rechenau. Tenor in comunicazione dell'Uffizio Federale de Vies, Astra, saia necessari de sanar la cuvrida. Per bec disturbare il traffic mime fitch vengono le lavurs facces da lindesdì fin venerdì durante la notte, da vente le saira le 8 fin la da maun le 5. Il traffic vien vince mai manas in vial. Las lavurs sind dependentes da laure e duren probabel fin l'avust. Al campionati mondiale da ballapè dels Omens fronte l'equipe nazionale svizzera en el sedesavel final sin l'Algeria. Con il pari de 3-3 contro l'Austria, all'Algeria anche schiaccia l'Iran ordels migliors terz de gruppa. Per la Svizzera dati uscire er in revair con l'anterior trenader Vladimir Petkovic. Dal 2014 fino al 2025 el sta con success trenader nazional svizzer. Il geo tranta la Svizzera e l'Algeria è venerdì prossimo a Vancouver la da maunles 5 temp svizzer.
0: La meteo.
1: Oggi dati l'imprims ven su lei, il svendermesi dati nivels de cumulus pli gronzi di po dar in cins urizis, per part con ferms vents e local poi dar blera plievgia. La temperatura maximale 35 gradi a cuira, fin 32 gradi in zure e sottselva, 29 gradi in il sursese, fin 26 in legge di nauta. Da maun e mardi dati per part su lei, mince mai il svendermesi plovi cia e la. La temperatura va in avos a cuira dati

0: e anche fin 29 grads.
1: Vias e traffic.
0: Per vedere una corsa da velo, dati impediments da traffic in la Val Müstair e l'Engiadina Bassa da Zernez fino a Martina. Il pass dell'Umbraile sarà l'avant mezzdì per tutto il traffic. Sarà fino al venter mezzdì alla Strais e il pass dal Spleia per tutto il traffic motorizzato per vedere l'occorrenza frai pass.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: E animo Hugo Scherke lavura als der RTR fa novitats de piazza Marbella son e un art musical uras cal survegn sustegn. A corso entre les dies, ciao, benvigni, Giorgina Janchi, quella castia oz con vus, nua e adina che vus esses grata per senteis, quella davosa domenica de cercladur, che vus esses per grada in pei, o ha ha, lo esses, minia tard, con arver si per shell lufti jazz, ve specific grazie a sarau enis barcuns, ad arver, lu cui ves lu propi de gartigia, con quella desiderada plievgia annunziada, local meninaga, Lemera, Chica Vignozzon, Blech's Nua, Shalu, Mainza.

Bugen e chef a compagnia RTR tras vossa domenica essan en amiez il campionati mondial de ballapeila de meun cu tot e fix ci incontrci els giugs de K.O. la Svizzera che san cever a studigia els giugadurs de l'Algeria a lur qualitats at tot anor e flevlezias neginas recercas esi de fa de vart lur trenader Vladimir Petkovic ca von Muratiak in festival numero success cu la Svizzera e scrit historia nun ambli daivla loiro ven vencin cul crimi de penaltis cun elimina la Francia contonger l'en prima ga il quart final din campionati europeic. Tut historia cica scriva cei historia sco proxim Svizzera Algeria quella partida tanti vendergi smervein vendelas ciun cica vul bu mucantà lai in chamber ien solver pi baulan stai servala a gervosa stortin a caffè. Per scisa io sono venuta in paura di giudvienza, se c'è in quarta ora per udì a chi che non si stiene gratulà. Ad oggi il 28 di cercle d'ur venza un flau e la gesta d'anniversari de giugadurs che in alla VM dus can natalizzi. Il miez rodon de 31 ans complenesce in dil stars della nazionale della Belgia, Kevin De Bruyne, el de vos giug de gruppa cu la Belgia abateu la Nova Zelanda cun ciuna dina De Bruyne setau seu un prim gol a quella VM. Joyeux anniversaire, vigna in tuna oz el camp dils Franzos, quai per Jean-Philippe Mateta, el kei cula nazionale dils Blues, la pien prima gadina, VM el festivesce seu 29avel anniversari. Nus vigenon in quart intermezzo musical a lu genza a ci intera romancia con us estien gratulauz.

0: Ad Antonesi, grazie a un quarto per caulas dies con us savein, che il vic de Rabeus dati cugli de dozzina pensionada de plila. Luzia de Plazas Giger, asti festival si sont ciunaval, astias ots de qualas uras è un vei un pauet blaua, per quel che nus savein e che la festa de si sont ciun a la giubilara son fac ir con tut ses cars. C'è che let's scriven, gevisgen a vus, Luzia de Plazas Udislu, qui vegn las dudis a mesa. De pli brevs cun auguris per nascidas e nascidi dils 28 de cercladur venze bu survigneu, ad apropo survigni, ci astia celegra, dina de nossas bellas a desideradas.
1: La copina. Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch
0: E il nome di chi che telefonasce us 0821-2130 scienze termetter, la scadiola di Natalizzi di 28 di Cercladur 0821-2130. Ma ci sa, un intricali clic su dinze forse sono in quart, perché chi scalina ti mordio.

0: La mia barca, Pascal Gamboni, ha beai quel scan in barca a san navigai quelle scaliras e scemo zanua sin in flumni e mo con una barchetta zanua e in docci e gracitau ven per calas dies.
1: La cupina.
2: Presentado il bogno in giardina a scuol. Il bogno con agua minerala. Bognoingiardina.ch.
0: E del telefono denza il BNG a Maria Tuor.
3: Ja, bene,
0: abbiamo detto che è blau, perché la è stata una festa hier con una giubilare che è stata per oggi, Natalizzi.
3: Esatto, ja. Also, in tic blau vanno schon, aber comunque che non sei un pensionario, bo pi bia visita, so, ci vanno spede da rossa o la blau.
0: Eva, tu credo che sia nostra clau attent, sa, nos vengono la zona, 10 la Lucia de Plazas, ha schon ira vidau per fa festa per sia pensione, ha, se si sono tacciunaval, un stati a una scadiola, combinata con cei giavis, Maria Parella.
3: Ja, also, wir sind alle Karre Jubilare. Tot Bien, gratulein natural mein, und dann gratulein fit, per quella bellezza fiesta, che nos vene stau festivaier sera con ella. Je stau grandius, in tetic pauk de miliar veveni, aber schock, na, in witz. Also, biame me bia, ella a fac, dau tot, Jan Busch auf der Füge, wissen wir den Fall zu kriegen, dass aber mit Flee auch wenn es keine Alternative und dann auf der Grin, dass Pipinski an so fast den Grill und kostet auch prima. Aber im Propi gut, die in der Biala Fiesta kommt tot. Tot ist es, ja, stau in der Masse. In der Masse, ja, da waren die in der Biala buona Kompanie.
0: Alla Luzi...
3: Per quale sono sempre angraziate, la fitch. Che non sono stato essere della partita. E io sono bide fa fiesta con noi, zu cons.
0: Ad alla Lucia festival a casa, a Rabeus, ne si forse eu siedo? El Zalz?
3: No, non si sono stai in Mises, dal paradis della Lucia. A cui si capisce anche che ho Rossaival, a Nijinka Audio, a rispettivo, non sono disturbato Nijin Leontuan, per quello che. Poi io mi sei stato in Passuls e in Cavordia. C'è proprio B.
0: Questo è un grandioso. In Zigiadina, quel festival di Vons, hanno tutto un'ora portato di scletch. Gratulau, ma è sbo. Exact. Nijin, che gratulau. Io sul ponel ben, per quella la festa viene ad essere di Zur Mesa Noccio.
3: Nein, wir sind in der Mesonotte in casa, per quale che in spolle buttane so schiet, stassi schiet.
0: Maria, autors vengono a vedere festival, in te capisci, sono celebrati, in te la giubilare che sorvegna lui bel splenz, ne vende le 12 mese, vi ti ha dati la scadiola o se, un altro complet, tutto quello che non si vengono da DRTR, fa per la Lucia di Plazza, senza si sono tacciunabili. Figenza, Maria, una bella domenica?
3: Sì, grazie a milione, grazie che hai potuto trovare, ho il piacere di scegliere della dal radio la scadiola.
0: Termatinza Bugen. Lubien dormio un tic servini della blaua in altra gamaria. A fa piacere.
3: Grazie a te, Georgina.
0: Ciao,
3: ciao. Ciao, senza vasi.

0: Danton, las dieja mesa vi bugisce vus pudeis en quellas scaliras activavi es sturvi e gie abstrahau de las scaliras e domingia bugien schmarschana sur tot bo se strapazza. Qualca dus vein pinaus aves aber bugien e fasce vus stens zu nua parleung ni tenis il speis e laua asce vus essas in tecali interessai vid il balapei se vessi gartigia de vus sauda schon gleiti cien francs e puspei uras per nis giug de linea special durant ils mondials de Balapei.
1: Che moment! Del campionat mondial de Balapei sognau. Tres pas, finta il gol.
2: Presentada Nikis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. nikis-vonwelt.ch
0: Essa spinai lu te clai bein. Quai moment se bigiaus ce cus in in pastet de Balapei mundial se vus geis quai samo esser lu bo terginei a telefonei 0800 20 30. Cei ancurinza gizai las uraglias.
3: Il favorit a dominà quasi l'entire partida. Tutina alla fin gudegnà l'equipe marginala. Suenter quella partida, am Blair scartì che solette mai nel possesso della balla, na tange bec per guadagnare una partita.
0: E allora, veis in idea, c'è giuc che quai è stau, a c'è VM, 0800 20 21 30, ad ei dat 100 francs bar, se vus se veis. C'è il momento che quai è stau in amanet spicenza è un. Forza. Cazzici se ragorda. Et incuragius venza e scalina che è il momento speciale del campionato mondiale di Leo.
4: Hallo?
0: Osso, oh, stessa sarà giù radio, Bugen? Schock funziona qua boc?
4: Ja.
0: Osso, chi è il telefono?
4: Curdin Meier.
0: Da nonder, Curdin?
4: È da Quera.
0: Da Quera? Allo?
4: E io credo che il Duke 2022 Argentina in conto Francia, che in Mbappé ha sito 3 gol e lo hanno trotzdem spers.
0: Gi il Curdin Meier, che quei sei stau quei moment als de vos mondiali. E si bo? Un Curdin in altro moment?
4: Au.
0: Curdin, studi già vina vonna, si gartè già bu ozki, scalina buoni in aga, lu, dati da me una prossima chance. Ci vien campions, Curdin? Con lunge vai per la Svizzera?
4: Già sei bu, forse un in duas rundes vina vonna.
0: Schon?
4: Ja.
0: In a duas. Merenza. In a bella domenica. Grazie per il telefono. Ciao, ciao.
4: Ciao!
0: Din tic patrlà con Curdin Meier, d'autors anse vo activà l'ur ciurvals ad osvenza la seconda proposta che vende ci.
5: Ja, bien di, duf, de surein.
0: Miracau, li melda, fan de Balapei!
5: Oh, jo, mir al chanci mainz l'em prima mese da, mir i orbia, la sera. Oh, quei che ho... Io sai, voce vede da fare c'è quel giorno spreghi, quello stava a Silverdom, Pitwap, e l'America.
0: Ah, 1994.
5: Sì.
0: E questo stava? Quei momenti che non sono curati?
5: Io sai, voce.
0: No, e si è buo Imelda. E buo Giorgio Breghi. E quello che la nazionale ha dominato l'Ezza Gà, 1994. Imelda, in a pacifica domenica, tocca in altra gara.
5: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao. Allora, ci sono quelle le nostre regole durante il campionato mondiale, due proposte, shock esiste qua, da me un improvvisa. Se ci tocca lui, da me un la nota di quei moment magari speciale. Da pli tradisci bo. Tocan de meun lo puspei in quarta von las dies, abo per scosson de domenia, un po' suenter las dies.
1: Che moment!
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Quella bonità e la resa vignovegna von las indis con qualche abo. Tungeu an zon con Shago d'Ignazzi Cils Cien Francs en jes juc special durant la VM de Balapei abstrahau de quella banknota della scadiola dell'anniversario e vai un cicè che ho ascel regalà a cicì oz fein plegè
1: RTL Mes Radio Mia Stad
0: In Schengec, da dertier, propi per Dominetras, quella stata, wessens forse schon se viu regala in tic pi baul, wensa credo el de vos temps adina puspei in paket kunen de tutta sorts raumba da stata, pari fabogni, o dic bu tut cechi e jennen quei paket ed essere in tic in surpresa, crema da suleime unca sigir bo, In flot Schengec, a qual ni quella ca telefonesce os il Pispert, 0820-2130. Nies Schengec, en amiez l'onda de Caliras per cici de vus musicalmein. Vaie per Laura. Pins des prender scolei, prender ella cunins, a sia scolei. Crowded House, vendelas indisch, 0820-2130 per nies paquet de stat de surpresa.

0: Ei, dat findemmes cu arrangements carmalen dretjes a niester ins mas bugen mo per tut ton gibu a die de fa in a selecziun oz d'anton bu.
1: Il Gelender.
2: Presentado il Marathon de Velo in Giardinais. Pel Strais in Finis Cinch de Fenadur in Leggiadina Bassa. rad-marathon.ch
0: In sulet arrangement vens ad annunciar fin demma de minigolf a Tschlin, il vich che se transformaus en in parcours de minigolf urbains a tec tras clavaus, tras gassas cun da minigolf e grat scuvirer quai a cei cinsen conosceva forse bu. De Tschlin. Adot center mes givi in spel da minigolf e semiserau nu acin se mazire in grupas de 6 persoanas e purgeu musica live ca procura lupa la buna atmosfera. A chevus a sa svit pina prepara in arrangement il proxim temps a leis contonger a si bers scomo pusaivel nu ai calendar.ch in a buna adressa sin quella pagina se veis indica sets vossa occurrenza di gi cu quella eilu vignela e proclamada cheu via radio.
1: Il Gelender.
2: Presentado il Marathon de Velo in Giardinais. Dal Strais in Finis Cinch de Fenadur in Leggiadina Bassa. rad-marathon.ch

0: Sabos che va a vusa per il rufre della gradudina, faci c'è con mas calunze. In 6 minuti tocchi di mesgi, tirnus uras per nostra rubrica.
1: RTR Impuls.
0: Se vos veis de Klaus de vos dis, quae Romana Ganzoni a tut schon raquintau, ei an qualin probabel essere gurdaus din ni l'autra persona che ha dau temps en vos vette che vos veis fac tras dil tut con quella persona mo zu cuz co cu vette schebegia se pars o dil zeits a bu moiez in summa pars il contact de talas personas raquinta la scriptura de l'engedina o zvai pil poeta di Genova.
2: Et na cercia sulas plazas poeta di Genova, et na cercia sun via, in jasses lungel port, pro cattedrala e spianata castelletto sperant, cia in glur compara dandetta manch di avus. Ma è inutile na cercia, las ultimas iadas non na cercia ta, e amatur da literatura ci metta sui microfon ed amplificadura recitesce in lös publics ordadora. Blerda Montale ed interas passages da Dante, mettant eintil center las ovras da d'otters lasciant lugir ils grons poets. Ed al rest nu ves nulle contrun o cella poetessa mes charma essa al canon talian es un bon pa pi masculin co quel il territori tudaisch francese o inglais. Dante, Petrarca, Boccaccio, Leopardi, Manzoni, Pirandello, Calvino, Pasolini. Pazienza, las lecturas spetten. E Gaspara Stampa, Sibilla, Alermano, Elsa Morante, Natalia Ginzburg, Anna Maria Ortese, Cristina Campo, Dacia Maraini, Alda Merini spetten. Forza c'un bel dì. Portes er l'urplet, tanter banks da marcià, töfs gelati, discorse vent da mar, con quella melancolia. Ce no sentin tots in nos cors, ma no savain in gio ce la tocca, fincia no dudin tia vus, ci quinta, da d'amur, perdita, sul dum, spranza e limuns. In quel sound ci va in rima con nos semis.
3: Du kannst noch nicht mal richtig lügen. Glaubst du, ich bin blind? Wir waren auf Wolke 7. Schau, wo wir jetzt sind.

0: Las novitats der RTR.
1: Da nova meina da in Blers Leus in Schwitzer in eine Notch Tropica e tar in eine Kollision vehemente sin la via sur Silvana e in eine Persona sa blessada greve mein. Quai ein dust als Thema sa las Indisch al Mikrofon Hugo Scher, PNG. Grandes Parts della Svizzera hanno nuovamente registrato in una notte tropica. A Rünenberg, nel Cantun Basilea Campagna, è la temperatura bec ida sotto 26,7 gradi, uscia annuncia SRF Meteo. In la città di Basilea è la più bassa temperatura la notte, stata sin 23,9 gradi e da Turic 23,2 gradi, uscia auto anche mai da picchi vin mesirà. Ad Engelberg, nu chi vien mesirada pi l'on 1969, ai da pir la terza notte tropica da pilura, quai cun 20,3 gradi. Ed en la Germania, ai da cun 29,4 gradi la pli ciauda notte in summa fin os. Iers mentre mezzdì ai da 30 schluaine lax in accident con in bus e dus autos, sco qua che la polizia cantonale comunicesce en 4 persones venides blessadas in greve main. In manigions da 69 ons che cerava vers Lyon a pers la controlla dall'auto en la vicinanza dell'access a Sagogn ed ecco li da con in bus che lleva direzione lax. Il bus, che aveva 19 passeggeri a bord, ha stui guncir ed es il sventer colida con in ulterior auto de personas. La via è stata serrata durante 4 ore e mesa. Da vente da maun dati la vursta catrams in l'autostrada a Trede, Stranter Cuira, Sit e Rechenau. Tenor in comunicazione dell'Uffizio Federale de Vies Astra sei necessari de sanar la cuvrida. Per bec disturbare il traffic mime fitch vinen las lavurs facces da lignes di fin venerdì durant la noc, da vent la saira las oc fin la da maun las cinch. Il traffic vin mince mai manas in vial. Las lavurs independentes da laure e duran probabil fin la vust. Al campionati mondiali da ballapè dels Omens fronte l'equipe nazionale svizzera e nel Senegal finale sin l'Algeria. Con il pari de 3-3 contro l'Austria, all'Algeria anche Ciaciali ran ordels migliors terz da gruppa. Per la Svizzera dati uscire era in revair con l'anterior trenader Vladimir Petkovic. Dal 2014 fino al 2025 el sta con success trenader nazionale svizzer. Il geo tra la Svizzera e l'Algeria è venerdì prossimo a Vancouver, la domanda è 5 tempo svizzer.
2: La meteo.
1: Oggi dati l'imprim se vent su lei, il sventer mezzi dati nivels de cumulus pli grons e di può dar incins urizis, per part con ferms vents e local può dar blera plievgia. La temperatura maximale 35 gradi a cuira, fin 32 gradi in sur e sottselva, 29 gradi nel surses e fin 26 gradi in lente di nauta. Da maune mardi dati per part su lei, mince mai il sventer mezzi plovi cia e là. La temperatura va in avos a cuira dati anche fin 29 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Per vedere una corsa da velo, dati impedimenti di traffic in la Val Müstair e l'Engadina Bassa da Zernetz fino a Martina. Il pass dell'Umbraile sarà avanti mezzdì per tutto il traffic. Sarà fino al venerdì mezzdì le strade e il pass del Spleia per tutto il traffic motorizzato per vedere l'occorrenza Frei Pass.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Il concert sin gewisch.
5: Presentat a florop.ch. Dulce salits florals con las pralines de Maestrani.

0: Adela de vos a domenica da cerca d'urmi denza. Bo usitz l'ura cu vos decidisco vies radio tunna udin bugen vos salitz en lingia directa giù da Culmni, giù da Dinalbo, dil Pool, Lac, Docni, forse emo cul spese lau en inzeivers in Laucen e in Curcin. Forse se zis osse grade i auto ni la rulotta direcziun vacanza, se gens, ah, quai fosse in quei momenti, in quella situazion exacta dreccia musica. Lu prendei, telefonei, 0800 20 21 30, quella alla jukebox che orgide Yankee shalu Lennon Chaver.
1: Il concert Cindy Vish.
0: E devo anche prendere un contratelefono in quel zenroda campreu la via col formular online per salida a Giavigia Musica alla Monica Stadler de Perdomat faccia della scriva e ho salito la mia famiglia a tutti un conoscenzo de lunge de Manevel scuola casa San Giuseppe Compadals a tutti a tempai con l'uvreras l'uvres Giavigia in feciballa domenica ad in B Temps de Stat. A tir quals salits de la Monica Stadler dati se capesce musica vitir MacArthur il titel in a produzione din trio dat interprets.

0: RTL. Il concert s'ingiavisce.
1: Grazie a venire per Gaula Zendige, prima ga bu della patria de Savognin, al telefon Karin Luzio, bengi Karin.
2: Buongiorno Georgina.
1: Faccio via di sinina teggia, tanto un buon grigion, e lascio che giura quinta, Karin, non che ti hai sgrat de via di, non che vos figli essere riunione de famiglia oz.
2: Nox is an al Tocaburg, che è tesur Neslau. Il mistero già da deco una tigia, perché c'è l'uvra agli appazzella, non ci credi su, ma era esperta anche la tigia. Arriva a trovare il gran progetto da micro.
1: Ah, una tigia sin circa 1400 metri sul mar. E tocca a Burg, con c'è vesta per ci che è forse boscia geografica di casa, non c'è mesens?
2: Da vosor, anzi, per Adossa conosci Changi und will weg der Ruck.
1: Ah!
2: Che ne crea Mektan con erscheint per ir con Schieder.
1: Exakt. Letz.
2: Che ho sche ad una bellezza vista.
1: Letz un conosce se lo puoi spei che è Ruck.
2: Ich wünsch ank il Centis.
1: Ah, grandios. Also,
2: ci vien ti calan tu nit stir te. Adoss spitalza la nostra famiglia. Ci vien la prima da co an heta dan tre gran fit ci vien. Ant visitar.
1: Alula grillada è schon tut pronta, wenn wir gala sindisch per.
2: E tut. Il bagn mekta pronta, le tut la verdura è pronta per fare il risotto, il sì, il grill è ir pront.
1: Grandios, Karin. Adossa preutemson per telefona a salida?
2: Exact. Adi pains ci antagen wie diesen da, die toten Hosen, quel. È perfetto.
1: Combinavo anche un salito speciale, Snigeis?
2: Sì, è naturale. Il salidar tocca il citerla nostra tirsa nox, a speciale il mischer, a forse c'è la mia famiglia sembiata tetla il radio romancia, allora salida naturale il real. A tocca il cicanostan me.
1: Salut, Karin, in una fecce bella domenica con tutti i vostri cars, che tutti gusti, a garteggi, si la teggia, sul Tocenburg, yeah. Tocen in altra ga, Karin Luzio.
2: Grazie, Fitch Georgina, un bel di, ben mangia ciò.
1: No, no, io va climatizzato in mio studio. Buonamente, meglio fresco, per mio gusto. Ciao, Karin, tocca in altra ga.
2: Ciao, Georgina, ciao.

0: concerts in Gevisch de RTR en in Hoidatilas in Dijamasa, del telefon d'Anton per Salida, per Gevisch Musica, la Imelda Schmidt a Breil. Bienvenue Imelda.
1: Sì, Giorgina. Io lascio Salida a tutte le mie famiglie, Pinsegrond, ad in speciale Salida, lascio a mia Biade, a casa sarà oggi un esame, che la distexi mostri con buon successo. A tutto questo che conosco mai. Quella canzone del Corverin del Signau, il Pastur.
0: Il Pastur Sidalp, quella venza Pinau, la Beadia, allo faccio imprendisati scocciai, c'è esolo diplomata?
1: Quale si te la diste?
0: C'è professione allo terminau?
1: Quale ma te...
0: Si bureau? Si bureau?
1: No,
0: ah, ebba. Eba, schon si c'è cosa fa?
1: Cosa dice quel polograf?
0: No. Ah, quals noms de tutta sorta, ha?
1: Quals noms, tegni il buon
0: principale che la dominiau, che tutta io bain, Imelda, lo scienza resuna il cor viril de Zignau, per tutto vos cars. Bella domenica, Imelda. Ciao, un tocchino a tregare.

0: Ina bella fin demna cun RTL.
1: Surtout in plazza sci frescht scoi va in quales caliras se monta bumegna ba beiber ba aua a tot quai supponu kins fa a stoe fa Jon Pienci Matilde de Rungs.
2: Pienci Georgina.
1: Nua, van il salit?
2: Cioè, il salit l'esio per mettere a mia famiglia, che vuol dire a mia figlia con lor famiglia, la Amanda Cavelti de Segogne e della Flavia Valder de Sevgiain, con mes Beatis, e da mince va tra i Beatis. A dia la salida specialmente mes Beatis, perché io hanno finito la scuola e hanno fatto vesel de vos tempo, perché era scina calira de dia scuola. Adesso tutti sono contenti di aver già la scuola finita e che sanno se godere le vacanze. Adesso sono loggi in mezzo, Beatis, perché hanno prestato un buon lavoro in scuola, alle scolette, per tutto, che fa loggi la tata di Lyon, scogliina di una metà di Lyon. Adesso le sono giovisate per le vacanze, perché hai ben presto di in Spagna in vacanze, pies per la mar a de gauden quai a salegen u fets in qualas vacanzas.
1: Pica maritada slesse oggi, quals ons de scola ein streng, sur tutte qui van con la fin lueun, con tot quel che de fa a liquida. Matilde, vai anzo nu in vacanzas, questa stat?
2: Genus, mein lue in vacanzas, in duas jamnas, mein us essi la mar, nus mein senina cruzada, quella gata.
1: Oh, miracau, quet un abre flot.
2: Yes,
1: la pinte
2: vent
1: forza. 220 vent. Ja, ja, ja. Ja, Matilda. Ah, lu va tot quai a prau, quella canzun Giavigenza Arva la mar, de Pascal Gamboni.
2: Sì, prima.
1: Per tot vos cars ca an destinaziun mar a vos è Matilda fetch belles vacanzas.
2: Ja, en grazie fetch.
1: Senza vasè. Ciao ciao Matilda de Rungs.
2: Ciao.

0: Pascal Gamboni, che è un concerto in Giavish, vende le 12 d'antonto, tocca un quarto con le 12 sveglie, un telefono a Giavish e musica, combinato con Salitz, 0800 20 21 30, dal telefono a studiare il BNG in Valmüsteir. Allegra Marlene Solinger.
1: Hai, è un tito, una Giorgina. Hai, e avessi, te volessi Giavishare a tutti, ci taglio il Radio Romance, e tutti questi che mi conoscono, una bella domenica, la domenica è tutta in ordine, è bella, e c'è da a bot, e hai, tutta questa è un'angiatina, mia sorella, mia cugina, ho l'anniversario, ma io ho la telefono per le gratulazioni, e tutti questi che ci taglano, si conoscono mai, una bella domenica.
0: C'è fatto una Marlene o not?
1: Che ti faccio? Oggi stai di un funerale.
0: No. Ma noi sudini in quel caso sono le gratulazioni, eh? C'è tutto gratuito, non è? Venza massa plats leu per gratulazioni spontane, svemo in gratulazioni scritte. Marlene, lui senza resunale Beatrice Egli. De co grat quella con sieben mal herz, sieben mal schmerz?
1: Ma perché quella ma plage. Ma plage la Beatrice Egli. Scusi la chianta, quella mi sembra mai simpatica, quella donna.
0: Salù, senza resunaila. Marlene, tocan pitart.
1: Stai
0: bene, ciao ciao.
1: Arrivai, grazie.

0: Malu il Giavisch ad Ampleus parla Marlene Solinger con la Beatrice Egli, che è vieti simpatica ad ella quel concert sin Giavisch. Quella che ho sul telefono a dieci con in Suri è la tecla mince domenica il concerto in Giavisch telefona bu mince domenica per quella audi che la Marlene Solinger telefonesci lui hey, provi la BNG Claudia Barandunna Savognin
1: buondì tutti si sembra also è Giavisch in primo da è volesse ricerare Marlene Solinger un bel saluto e è curioso ti è figlio Marlene a te displeva il manchna, ma con c'è tu telefono, spendi un attacco se telefonea, poter ne valader. E è già vus, quel cioso per il corpo, tutto, quel città e la nostra radio romana, che fa bene a tutti con la cianzum. E se lo devo essere una trena in giardina, e si rona, e per me è su letta.
0: A Claudia, sì. Ozeon, dati un in... Sei l'aua a Savognin?
1: No, avete vostro in pool. Oh! Mi avete zimmo da vostro in pool, ma non sei no der, loro non vengi. E non sei doch, vengi di nais, non sei no der. Mia generazione.
0: malgrat il lags in engine auto.
1: Che mamma?
0: Malgrat chi ha lags in engine auto, aber aber propri stati senza giive e si uoninaga, e si e l'engine auto per shock magari senza lui gi e bucau la vunda per il agua. Ne vi Claudia.
1: E giot mi balcum. Con i peperoni e i tomati. E ora si fa un buon giantino.
0: Grazie, a te klein la gloria che ha dato il cielo.
1: È preciso, loro possono essere tutto sul letto e giantino.
0: Esatto. Don che non si può essere in amore, ma rosa. C'è che c'è meglio. Sin balcon ten stiva di Claudia Barandun.
1: Sì, anzi, questo c'è l'urso mi accesa. Allora, ciao a tutti, si sembra. E bella domenica.
0: Grazie. Ciao Claudia, tocca in altra gara.
1: Ciao, grazie.

0: Umberto, tots il gevis de la Claudia Barandun, quella ca in pool en curcin a Savognin, schau vini squidus, massa, massa canta Claudia, però la trova buona, la sapi bu, se nu da forse per ammortizza d'una Claudia. Io finis entrada, scens vini ci che vuol, quardura, el pool, adesso una flotta efficiente. È una generazione che sappi bu, se nu da quella da l'engia di nauta, ella è oriunda la Claudia Barandun, Lenge di Nauta. Domando se la Annetta Cadonau che non torna al telefono. Sa saluda, sa saluda. Bienvenuta Annetta.
1: Buondì.
0: No da vado Annetta.
1: Che?
0: Sa la no da.
1: Napoli l'amor di Dio. No. Aveva tutti i miei incursi su mezzo neantata, ma qua è roba su Cermonta. E o se sono malsaviglio o se essere soltanto
0: bidirecchio. Sì, ti ongi modo tenente che il paio e l'aua in inseverin, sì? Per tenere fresco.
1: Musica e canti smesse, qua tenia mai giovane.
0: Salù, grandiosa netta, nuova nel salizzo.
1: Salut, vanno a tutti chi ci conoscono, da Maloia fin Martino, scoccia di Giardina e tutti i messiars al primo di tutto, parenzi, concienzi. E in speciale saluto a Solinger, qual è il nome?
0: La Marlene, una Marlene.
1: Marlene, ci è scontro quelle di una radio. Ma non da noi pivoti insieme in vacanza, ma blur pivoti e non ha mai invidia, perché ma sono per una stinkels con lei diceva, tieni un'altra spè, avevi un'oglialina, così.
0: Cioè, in dei hazla, Genus, in dei hazla.
1: Sì, preciso, e lo diceva, quel spè fa il male, infame, e lo mi aspetta, diceva, di una venana, in al quartiere di Circella, anche in operazione. Ah, segna, quando mi litro si rende, in cazzo lui te radella. E tutto questo è cagnoso. Grazie, Vici.
0: Grandiosa Netta. Lu, già vi giù da bella pacifica domenica e in Leuga Lumbriva in tec.
1: Ai, per l'amore di Gesù, sta a Lumbriva.
0: Sta a Lumbriva, possa montare
1: e vino, non vino.
0: Da.
1: Già mai per beavo, per l'amore.
0: Donna Netta, sì. Tu sei suona Anton la trombetta, ne ve?
1: Ah, la trombetta. Anton. Io siamo quelli sport da Blair Leron, Silvili, Anton, hai. Hai da dient, quello, hai.
0: Salù.
1: Spero di fare un piacere a tutti, hai.
0: Si gira Frank, Donna Netta, tocca in altra ga?
1: Sì, grazie, figlio.
0: Hai già scritto da voi. Ciao.
1: Buonasera, addio.
0: Arrivare.
1: Arrivare.

0: Exact, sì, l'Anton che ha suonato la trompetta, il schottisch della cappella Ernie Javisch della Annetta Cadonaunus, ma con un grand pass virsles dodisch.
1: Il concert sin Javisch,
2: presentato a fleurop.ch. Dolci salits florals con las pralines da Maestrani.
0: Il concert in Gevigi, il Davos, il main cercle d'ur, qual è il parco là, de oz calenze bo, senza scegliere decidere la sorte, chi cascia se la graca, la florista, il florista, in vostra viginanza stat l'emma che vengono sinesch, con in match flores da Balezia, mo per vus. Chi esi, avad un braudo, quals oggi can telefonau, ni e scritt, och einis at dunnes di num la sort quella decida shalom mi shadenza ni tic ascia prendenza ne una von in sedalinna sin qual stati a quella che salta forse una dina sin balcon con ses peperonis con ses tomates la Claudia Barandun de Savoyin gratulazion pil match flores chevus les e vignela quida dat in de qual slu sudinza bugen proxima domenica medem ematur medemas uras
1: RTR, il concert sin Gevisch.
0: Hallo, wessens tot. Grazie per vos telefons, las simpaticas patrladas. Vine von in a bella dubenja. Fortunchi specie tir vus la marenda, specie tir nus las novitats, culpi important de quai von mies gi a toccan chi dat las dodis, dat io son ils cantautours sur Silvans, Alexi Amarcus. Bien appetit, a tocken, pitart.

0: las novitats der RTR.
1: Suenter in ulteriura notg tropica in Svizra vignen oz Urizis ed am un croden las temperaturas. La Confederaziun ceda als Stadis Uniz ed aussa tutina paialas ratas per ils avions da combate F-35, malgra retarte prec spliauts. Ed in Francia han ils Calanda Broncos gudagna la European Bowl quai en la terza in prova. Quals temas da quest'ura, glielas dudisch, e per vus il microfone ursin cadisch. Vingi! Grondas parts della Svizzera hanno nuovamente registrato una notte tropica. A Rüneberg, nel centum Basilea Campania, nella temperatura la notte bec ida sud 26,7 gradi, poi annuncia SRF Meteo. A Turic, nella notte bec ida sud 23,2 gradi, usce Auchkong, mai a Turic, da picchi vim mesirà. Però mantegna l'Ufficio federale per meteorologia anche gli avvertimenti da privil tras cialiras, sin ils cialims 4 e 3. Tenore il bulletin dell'Ufficio cessen las temperaturas ed il privil successiva main a partir da domani, e nel nord delle Alps a partir dagli indiesdì ed nel sit a partir da mesemna. La Confederazione ha usa tutina paia plibaut che fa giù als Stadis Uniz in a mesa miliarda francs per ils avions da combate F-35. Quai di il chef d'armament Urs Loher in intervista con la NZZ am Sonntag. Totes ratas che saien da paiar queston saien già paiadas. I giaia per burmain 500 milions francs uscia Loher. La Confederazione na veglia risciar na gut, quai che na possia la Svizzera bezza prestar en la situazione geopolitica attuale. Uscia dat la Svizzera suenter en la dispetta con il Stadis Uniz per prezs e termins da furnizion dal sistema da defensium Patriot. Quests a retardescem per plir zons, ultra da quai custen ils avions da combate F-35, da pli che fixata la compra. Tranter Lax e Schluein ai da in accident con in bus e dus autos da personas la sonda su enter mezzdì. Sco quai che la polizia cantonale comunicescia en 4 personas venidas blessadas, ina da questas greva main. In manijuns da 69 ons, che charava vers Lyon, ha pers la controlla dall'auto ed è colida con in bus che geva direcziun Lax. Il bus, che ne aveva nagins passagiers, a stui guncir ed è colida con in ulterior auto da personas. Durante l'azione di salvamento è la via stata bloccata per adunt 4 ore e mezza. Il Calanda Broncos è il miglior team dell'American Football in Europa. A Tonon, in Francia, hanno guadagnato l'European Bowl contro i Black Panthers indigens ed uscì a guadagnare la Coppa Europeica con 25-7. So entre gli ultimi due sons che i Broncos avevano vinto mai perso il finale, hanno usato a guadagnare per la prima già del titolo della Central European Football League. Al campionato mondiale di ballapedal Zumens fronte all'equipe nazionale svizzera e nel sedicesimo finale sin l'Algeria. Con il pari da 3-3 contro l'Austria, ha l'Algeria anche già l'Iran ordels miglior sterz da gruppa. Per la Svizzera dati uscia Erin Revair con Vladimir Petkovic, il trenader dall'Algeria. Dal 2014 fino al 2025 era Petkovic sta con successo trenader nazionale svizzero. In geo tra la Svizzera e l'Algeria e venerdì prossimo a Vancouver la Damaun las cinch, temp svizzer. L'armada israeliana ha da nuovo attaccato la milizia Hezbollah in il Libano dal sit. Tenor l'armada israeliana è ammazzato plirs combattants della Hezbollah che sa in stati in schmanaccia per l'Israel. Il venerdì erano l'Israel e la regenza libanese so conveniti da terminare il conflitto e che l'Israel si ritira da plire regions dal Libano dal sit. La Hezbollah era però esprimita contro la convegna tra l'Israel e il Libano. Ella ne era bec vid la maisa dalle trattative tra l'Israel e il Libano, intermediate dal Stati Uniti. Ed era tra l'Iran e gli Stati Uniti na para la pausa da combat durante le trattative bec d'essere assoluta. Era la notte passata, hanno gli Stati Uniti attaccato miras in l'Iran e l'Iran ha attaccato miras americanas in la regione. Mincia stadi argomentescia mincia mai con le attaccias dall'auter.
2: La meteo.
1: In il decorso del suo intermezzo dati da pli nivels e di podare in cinzurizzi.

0: per part cun ferms vents e local poi era darda pli plievgia. La temperatura maximala è 35 gradi a Quira, 32 gradi in Zures o Selva, 29 gradi in Il Surses e 26 gradi in Lengia di Nauta. Damaune mardi dati l'ura mo pli per part sulegl, mince mai il suo intermezzi poi plover, le temperature se sbassan percepibil a Quira dati anc fina 29 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Attenzione sulle vie grigiunas. L'autostrada A13 è bloccata in il Mesauc, tar il tunnel Cotz per vidin vehicul companna. In Lengedina e Valmesteiris da quintar con impediments de traffic in la via da Zernetz fino a Martina per vidin corsa da velo, per quai era il pass dall'Umbrail sarà. E del pass dal Schleia e era sarà per vehicles motorizzati per vidin occurrenza e quai en fin la strais.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Ja, l'uesion de Dominia Ot, zu Kotras, quella calira extrema, a l'udues, qualunda, ca strapazau politisch a suentera, scha curdam pauet les temperaturas, a poi ai probabel eum mai dau, chiei fin demma adins selegra sin Lindisch dies. Bujen kun vus, Jörgine Janki in Fitchbien. Appetit!

0: talk about.
1: In vita per cant musica, adosso splunta la pensione. Claudio Steyer a Manau, bunamegn 4 decenni la scuola de musica Grischun Central. Con la fin de Fanadur va il sul Miran in pensione, in musicist con cirpa d'olma che ha influenzato marcantemente la scuola de musica e la regione ed inspirato antire generazioni de scolares e scolars. Per sregurdar un poet e per fa omaggi avon chi nief capitel, quel della vita da pensionar, quanceiva per Claudio Steyer a Federico Bellotti in Tupau El, durante una lezione, una prova a Savognin.
2: Quel tempo, c'è spronz. Vedi? Non sono giovani. Rosa.
3: Elena e Corsin ci vanno in la seconda classe primaria, fanno una lezione cominevla in la scuola di musica a Savognin. Els en dus de 350 scolares e scolars della scuola di musica Grischun Central. Il manader Claudio Steyer è scuadegna, con corpo e dolma, vedi gli instruir.
2: Opla! Il clavazzin è schon un instrument universal, consol. Sonar melodies und so sonar tirs accompagnaments, divers ritmus, coordination dreche sanester, ote bass. Gelle per antira scolazion da musica in sece fici importante, de per na votci, si egn votci girene da musica senza clavazin volke il mianc.
3: La Scuola de Musica Grischun Central è neida fundada il 1979, sen base de na votazion all'urna. Claudio Steyer è dalla partita da lanciata da vent. Prest 40 anni magna el gio la scuola. I vege do blairs bungs moments. An bella regurdencia stata nadel las emdes da musica, ci dava tarantra il zons 1990 e 2015.
2: Chi leva che las emdes da musica, chi ceva becengal per far musica, lo avevans nox e la responsabile dat, che eravans a 4 ore il dè, avevans cucinavans nusets, ma levens comunabel, levens er da vurdarci dormen in securus la seira, la domang pus pepilir els ur lec. Adso toc els carcies cion gidò duran ca las emdes, ca els racintan an cots da ca se veni mainz.
3: Sper las lavors administrativas, o Claudio Steyer adegna do er lecciuns de clavazzin. El giol de la lavor cun un fanze carcies, si seie magari becce degna usce simpel, si certs exercitescen mengia paca cesa e progredescen bec. Ma savens detiller deista gronda satisfacziun.
2: In la scolara ci osso no en toc, ci va detto usa cos, puressen zampruar chegli a chegli. E totten in edel cal toc, tu no tot otter e la sezza era tot otra vedi gli instrumenti o sa cugia o se puspe averte na porta non ci magna puspe un po' in avanti e che gli è bel momento che ci sa cosa aha o so il fa clic
3: anche fin la fine fa una d'ora s'engaja el per la scuola da musica siva el fito Elena e Corsin deploreschen che
4: i nostri scolasti halten bo scolasti di cat fitschatz al cala perché c'è il declirato di champagne. I più leggeri che avevo cucinato da più un po' in da parte di clavazzin.
3: Claudio Steyer è allegre senza pensione. La musica viene però ersiva a restare in il suo score.
2: La siva della pensione faccio proprio musica per me, perché ci vanno diverse cose, ci lesa anche con Tanger, sai che il conoscere anche componisti, ci va bezzuno sui Blair. Sì, magari ripeto da questo tocco ci suonava più bene, ci dicevo che fare sbaglio non puoi più notare. E parlare musica, poi ci lezze un po' la curta.
3: E Claire, er il orgel, il suo strumento preferito, viene il venevante a suonare. Scucco, non c'è la santa in registrazione degli archivi del Telesguard del 2012.

Adescha Claudio Steier e Vitz da Pinapa la pensiun maritada musica a Cantvignen e vine vonna da in un pauet il tact en sia vita da pensionau. Seu successur sco manader della scola de musica Grischun Central da venta Achille Salvi da Jon, che pedagog de musica da siacna scola da batteria a Quera.

0: Tut pacific cul simpli ret esi vigneu las 12 masa de vin hilaric.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch
0: Ed è oggi il 28 di Cercladur, gratulenza a regalen musica, nascidas, nasci, che vus an conoscis, che vus prendis la via, che via radio per gratulà, drezza in nilauter bi pleit. Per de quals telefons, tot spontan, svenza massa plazzots, io son Georgina Janki, shalou, lein anceiver. Duas bravs con giavis, senza chantadas, è nostra posta elettronica, omis duas per la medema giubilara, a zvar quella che procura che il vice de Rabeus dati col gide dozzi una nuova pensionada. La Lucia de Plazas Giger, nascida ozza von si sont ciunons, è la prima brav per vus, Lucia statil suandont, cara Lucia, nus gratulain de tot cor, sinteu si sont ciunava il gide nascientia, nus sciazigien fec tia cara accordia la personalità. Tia famiglia ha adina in prima priorità, ties adina cheu per nus. Il sbeadis Alicia, Leandro et Annika ante fec bugen, els gauden fec il bitems che els ascien passantà con tei ad angrazien de tot cor pil bien quitau che ti as per els. E nus lein angrazia per tut ils buns survecs che ti fas per nus. Ir venza stau gude in una super bella festa a Mises e propi stau bi grazia fic. Oz ei teu gi a nus gevigen de cor buna sanadat, clic a massa balz moments. Fai oz in paus lai ben cun tei angrazia il fic che ti es adina cheu per nus, nus vein fic Bugentei. Teum Aldo, Nicol a Carlo cun Alicia a Leandro, Corin a David cun Annika a Livio a Tamara. Ad el secund scriver de Cicica Patertiau videvus stati cara Lucia ot sasti festivateu si sont ciunaval gi de nascientia nus gratulain a ti cordialmegna givigein buna sanadat a tut tut bien. D'accord, lessen angrazia a ti ad vus tots per la bella festa che nus venne stiau festivà ir anzemmen cun tots. Cordials salits, tia Fiola Manuela a Gianretto, da tia sora Silvia a Pius. Ados, en ils amigos semciai per vus, Lucia de Plazas. Cina di escarats, la canzun che vos cars an gevijau, da se resuna per vies, si sont a ciunavel.

0: Quest'au la canzun d'anniversari per la Lucia de Plazas a Rabeus, che schon ihr invidau a festival, seu si sont chun aval auts fors in tecali blaua, aber us Lucia bo scapei, stei un in amanet culurei a pidatir de vies radio, e data un ulteriurs devis, vitir e un elakeo.
1: La Cupina.
0: Ha telefonato per quella sorpresa per voi, Lucia de Plazas, a Ozzavomasgila Maria Tuor. Ad aggiuntau, quecchè?
2: Io vi giovane alla cara giubilare, tutto bene, gratulando naturalmente, ad un graziano fit per quella bellezza fiesta che noi siamo stati a festival ieri sera con ella. Io stavo con Dio, in tutti i pochi di migliaia venivano, aber schock, no. In vitz. Also, biame me bia. Ella ha fatto da tot, Jan Buschau fa fiuk, wessen budien fa zagrindus, ad aber al Matzle, oi venius con in una alternativa, ad an le fa zagrindus pipins, gian su fa sil grill, a questau prima. Aber in propi gudiu in a biala fiasta con tot. Tot ses, je, stau in a massa. In a massa je, da van giu in a biala buona compagnia.
0: Il nostro numero 28 del mese di Cercladur è più vizza pina per far via di tirvus a Rabeus Lucia de Plazas. Ad ossos matens a nostre lingues di telefon sin vert per gratulazions spontanas 0800 2020 30, nisce vus preferis de scriver lu e la via via nis telefonin la numero 079 2070 07 con in messaggi WhatsApp.

0: Annika.
1: RTL, las gratulaziuns.
2: Den Toni Quart de Linna, ja war schon jetzt ein Konzert in Gewiese, der Lutok ein Pitard. Adesso ist la Puschpei al Telefon, per gratulà a Donna Marlene Solinger a Santa Maria.
3: Hey, lei è la Donna Giorgina. Hey, ich will es gratulare a mi cousdrina su Ciappella, alla Livia Angelini, per si este tantun aval anniversari. E speresti la Teig, la Teig, Chiara Livia, se tu Teigli, Rossel Radio Romansch, te gratulesch, te gewisch tot el buon, i buona sandana vant, e fortuna, e ci te va ben con te, e con te ding che tu operati, ti esioma, e hai. E non vai una visa vant pac, ma usa te gratulesci, perché ci sa che tu giotto anniversari. Hai, gewisch tot el buon. A mon avanti. E ora se vetterà in forza una volta con a mon mia sor Heidi in sembel e in forza mangiare in iada di otternezzo da rintun l'uaggi. E ora lei si giusto era mo di grazie figlia quella donna Claudia Parandun e non te la conosci ma ella ha detto un saluto e la conosci a mia figlia lavora a 30 anni sulla Savonin e ora cresce anche la conosci alla Claudia Parandun e da donna Danetta Catanau, er amo un bel salut.
2: Esi vigno sia quale rigurdi an ciascuduna Anetta raccontau di ei hazla?
3: Hai, sì, ma è una bella rigurdenza, sì, sì. Ed oramai se non eri niente di noi, se ci non sa so, ci non sa no, da scu Claudia Parandun e scu Anetta Catanau.
2: E date massa auter chinza fa e... In sto e bo se vissa nu da. Donna Marlene.
3: Ma quel danze nu deren giuvnes nu tu simplente io c'era a dire no da.
2: Questo deve bo ai urari de scola in prendeva altre scause.
3: Sì, sì.
2: Donna Marlene, l'uscenza risuna ils jauers per l'anniversari per la cousrina Livia Angelini?
3: Hai.
2: Cioè, a voi c'è passato massa bler tempo con questa riunione di aiantare insieme, eh?
3: Sì,
2: bene, devo mezzì, donna Marlene.
3: Grazie, figlia, arrivai, donna Marlene.
2: Arrivai.

Un bel plaids per tutte le nascides. Nasci quella di anniversari cantata dil Siauers Arno Adaldo, in special per la Livia Angelini Ciappella, che è nascita zavon setonti non. Telefonava gratulau alla Marlene Solinger, 0800 20 21 30. Scevus leis e gratula a Cici. Sin quella via ni scevus preferis in messaggi via telefonin 079 200 70 07. Quella in Bazzigner ad in nona preu zwar pil fin Kleinstein da semi nun ca enisius ozavon ocions sin sia petta sin sia torta ca stati char fin per teins anniversari gratulaina a Gevijain fortuna a sandà per l'avenir resta in avant usce un char mat quae Gevijain bazzigner a nona pil fin Kleinstein Gevijain se capesce in balezia parti pio chaval a saminun fin, eh?

0: tras la findemna cun RTR.
1: Bugene tras nos moments hilarics cun RTR, nos men cun grons pas virs l'inna de nos uras cu vus steis gratulà Gevigè Musica vitir del telefon d'undula bella buonasera a Hilda Czarner. Buonasera Hilda.
2: Buonasera Gergina. Ja, les Gevigè a la Nina Nica che moment si valens a cura si se so chantons tutti bien a buona sanadat. La torni pus pesan a fresca a cea. E che la canzon levi las flores alpines.
1: Mm-hmm. Quella è semtiada las flores alpines. Io incontava l'encura e bo si flotta, con sagra quei bira don. Mm? Speranza che donna Nina agi in ani l'altra visita, oz tutina. Quei è in toc, ne vende, eh? Ne vende le valchons, ne vende donut, toccan si do, Valens. Abria domenica, ci sa in l'auto tren, forse la via va si ad otere.
2: E la calda domenica.
1: Una calda domenica. Hilda, c'è figlia svusa con quella domenica?
2: Muovete bene, sta ad un briva. E da buonere le flurze per tutte le sere.
1: E c'è lo per, sì. E c'è lo per sera. Forse vieni in un'ora di etta incontro sera. Forse.
2: Forse. Era il dompo.
1: Hai da un tic?
2: Almeno poche, in un momento. Se lo siappi.
1: Ah, è mia patria e mio vic è si tutto su flaus per svi. Tu nau che mi giau curdau bu da guat.
2: Non so, in godere, ven, tocca ava ragn, ven, e ternur, ven, ibi.
1: Hilda, shalu, stai en umbriva?
2: Yeah.
1: Hai già scuitato da voi, sto in altra gallo senza risuonare le flore alpine di Teofil Kleis per la giubilare Nina Nica. Da donut attuale a Valens. Si è giuntava il silbira donde da giunta. Ciao Hilda Czarner, sto in altra gallo.
2: Ciao Gergina, grazie.

Ans, per truz e pichognes, come sentiments, sin biaras duras, adios mai surpreu, come bialas flores, che lasca feu, gentianas violas, e calamandrin, flurs pion anemones,

0: Quei match musical Gevischauns della Hilda Czarner Piochontavel della Nina Nica.
1: RTR Las Gratulaziuns.
0: Noi dau l'inosch vos gens aus a vinto con qualni qualendamin canatalizzi oz in sagiort spirkaliras tutta noresha i denter socias a beonzini l'autra anniversari sa etut shabigia lo prendeto la via RTR telefonai gratulai 0800 20 21 30 lo numero directe il studio sin quale via se vese divisa musica vitir pil giubilar ni la giubilara shavus preferis in messaggi a scritt 079 200 70 07. In un momento vedo un pada una dossa se catapultainza musicalmente una voce zons 70 con Stevie Wonder. Bella domenica.

C'è fan quals della gruppa AHA che nos ven grat udeu cun in da lur hits dils ons na vonta quaica tots norvegès fan de piccola VM de Balapei a Anciet. Exact. Ramblar cun l'ur nazionale si lunge come possaiva la quals mondiale della fase da cao specien la quals della costa divur sils vikingers. E dun è un buonas duas minutas spada, se vos geis io le son gratulà a cici ca natalit sils 28 de cercladur lu butarinei 0800 20 21 30.

0: Ils sezzeran schon quasi per calanos moments hilarics per nascidas nascils 28 de Zerfian Durku. Ja, un inaga scalinau del telefon a sciudà la bella buonasera d'Ardez. Allegra, Rudolf Brülisauer.
1: Hai, Allegra.
0: Ja, lasch dir del nur kils auguris van. Tir
1: duas... Alles gratular a Marietta Gras e a Annalisa Gras de Cernet. E non sa, al Zons non sa è preciso, ma da, il sud del 70-75.
0: Mm-hmm. A noi svengeci, malgrat il medem G anniversari, la medem Schlateina,
1: ma non sa... Ma io, un di avanti, c'è la di devo.
0: Ah, sì. C'è nina luoz natalizzi di quelle due?
1: Ma... Ecco, Maria Elisa ha avuto il primo.
0: Ah.
1: E loro Marietta.
0: Basta. Dus, c'è già visto.
1: Ma è conosco tutte le due.
0: C'è già visto la delle due.
1: Sandai e Fortuna.
0: È una bella festa.
1: È una bella festa.
0: Eba, Jumalina non sono, ni sin ja va terciamo per via per via del nome, grazie.
1: Na e pensa. Eba.
0: Aber source.
1: Hai.
0: What? Rudolf Luschenza resuna per elles duas il Soldanella Schottisch,
1: hm? Hai, hai.
0: Es pront. Rudolf, bel devo mezz dia da te.
1: Arrivai, arrivai.
0: Grazie fitch, arrivai.
1: Arrivai.

0: Con quei schottige si vigneu ven vergaulina nos moments hilarix quals van a fin.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: Ed è oggi dati cici cafce celebrati il regal con entrate gratuite per il bogn a scuol. Tutti che lo sven gratulaus in via ni l'altra an la chance, la sorte quella decida. At ei, il fin. Kleinstein des Seminun, che fa oz parti per ses giuvens dulcs, oc ons gastia celegra da di a scuol se diverti els puls freits, fitch freits, nie quals fitch fitch gauls in sabu caula fonda, puls and the dance, puls o da do prender kunzici, forse nonna, ni bazzegner, let's an schedin caspriula via via telefonin oz gratulau alur beandi fin Kleinstein. Pi ochaval. Ed scia. Essens propi fin. Continuai bain quella domenica, quals can natalizi cun massa surpresas, bals moments, ballas santupadas, legras santupadas, ca viesgi deventi propi in da mai amblida. Georgina Janchi ei neven. Ciao ciao, a tocan la proxima.
1: RTL, las gratulaziuns.
3: Suento mes di tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pohl.

scheta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Schicchel Zuls diventa un grands hits. Ed è nura per la perpetua data. RTR. Perché la musica è da casa.

0: Mess Radio. Mia Stad. Dalla Damau.
1: Dalla Damau.
0: Alla Saira.

0: In Aschette gudogna il primi Ingeborg Bachmann renoma. Ses text «Was wir tragen» descrivia da moda commoventa, però era senza resguards, l'amicizia da duas scolaras cunsurpaisa allur dalla societat, argumentescia la giuria. Dalla ciuncantavla concurrenza surplirs dies en ils texts da 13 autures ed autors venits prelegits. Temas en il center en stat surpaisa, cancer e migraziun. La dotazione del premio è venuta alzata per l'edizione del giubileum e monta a 30.000 euro. Sette a era survenil il premio del pubblico. A Turicia appellescia la polizia della città da beci far bogn sin in ciancun dalla limmat. L'aua pudessia esser ciufragnata tranter l'ins la vert e l'ovra idraulica dietica. Tenor in primas in conoscientias pudessia aua ciuffa dalla serenera vert hölzli esser venida in la limmat, sco conseguenza din interruzione d'elettricità. Actualmein na posen ins beci clauder che l'aua in la limmat saia ciufragnata la, scriva la polizia da Turicia. Las convegnas en el Proximo Orient paran de star sin chomas falombras. L'armada israeliana ha de nov attaccia la milissa Hezbollah en il Libanon dal Sid. Tenor acnas indicaciuns per mazzar plirs combatants de la Hezbollah che saen in a schmanaccia per l'Israel. Quai se gea che l'Israel e la regenza libanaisa eren so convenits il venerdì da terminare il conflict e che l'Israel sa retiria da pliras regiuns en il Libanon dal Sid. La Hezbollah ne vit stada en las tractativas e na vit accepta la convegna. Era tranter l'Iran ed il Stati Uniti. Na parla pausa da combat vec d'esser absoluta. La noc passada an il Stati Uniti puspea taccia miras en l'Iran e l'Iran a taccia miras americanas en la regiun. Mincia stadi argumentescia mincia mai cun las attaccias da l'auter.
1: La meteo.
0: Nel decurs del suenter mesdì, dati da pli nivels, di può dar in cinzurizis per par cum ferms vents e local può ere dar da pli plievgia. La temperatura maximala è 35 gradi a Quira, 32 gradi in Sure Sozelva, 29 gradi in Sursès e 26 gradi in Lengia di Nauta. Da maune mardì, dati l'ura mopli per par sulegl, mincia mai il suenter mesdì poi plover e le temperature se sbassen percepibil a Quira, dati anche fino a 29 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Attenzione sin las vias grigiunas. En Lengiadina stagnesce il traffic tranter Cernez e Susch per vedina cursa da velo. Il pass dal Spleia e serà per vehicles motorizzati per vedina occurrenza en fin la strais. Ed al Ferraina esi da quintar con tempo da specie da 30 minuti, quai a Sagliains.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mesdì da RTL.

0: Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Per Vos.

0: las novitats ter RTR.
1: En Francia en 11 persunas mortas en in avion cruda a Nancy. E su enter 15 jons eri puspeis migliors footballers dall'Europa, ils Calanda Broncos. Quals temas da quest'ura ed li las trais, per vus al microfone Ursin Kadish. Buonasera. En la Francia del nord-ost en 11 persunas mortas ed in avion che cruda, quai comunicessen las autoritats. Medias franzosas reportan che se tracta di un pilot e 10 passagiers, instructurs e scolars de para crudar. L'avion saia partita Nancy-Essé e saia cruda a Tomblaine en l'agglomeration de Nancy. Il ministro dell'Intern Laurent Nunez saia simvia a Lieuda l'accident, comunicesse il ministeri dell'Intern. Dalla sua ragione per la crudata ne dati anche una informazione.

0: Il Parlament israelian Knesset sto però anche a approvare la tenuta. Dic aveva l'Israel evitato da prendere posizione ufficiale, ma tenor observaders per resguardare le relazioni con la Turchia. Tra il 1915 e il 1916, in tenor per scrutazioni storiche, 1,5 milioni armenas ed armens morts e mazzamenti sistematici dalle forze dell'Imperio Osman. La Turchia è giuridicamente successura dell'Imperio Osman e rinviescia il termine genocidi. L'autore tudescia Lena Schette gudogna il primi Ingeborg Bachmann renoma. Ses text, Was wir tragen, descrivia da modo commoventa, però era senza risguards l'amicizia da due scolaras cun sur paisa al ur dalla società, argumentescia la giuria. Dar la ciunconta concurrenza sur plirs dies en ils texts da total 13 auturas ed auturs venits prelegits. Temas en il center en stats sur paisa, cancer e migration. La dotazione del premio è venuta alzata per l'edizione da giubileum e monta a 30.000 euro. Sette a era survenì il premio del pubblico.
1: La meteo.
0: Nel decorso del suo intermes di dati da Plinivel si può dare in cinzurizis per parcum ferms vents e local poi era dar da Pliplievgia. La temperatura maximale è 35 gradi a Quira, 32 gradi in Sures o Selva, 29 gradi in Surses e 26 gradi in Lenge di Nota. Da maune mardi dati l'ora mopli da Mainz su Lell, mince mai il suo intermes di poi era plover. La temperatura si sbassa impercepibile a Quira dati anche fino a 29 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Attenzione sulle vie grigiunas. In l'autostrada A13 da Tiedina Puspedi Sturbis, direzione nord. Qua tranter Tusau Nord e Rechenau, l'ora era tranter Landquart e Maiavilla. E dal Vereina, es da speciar fino a 60 minuti a Saljains.
2: Qua entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR. Und sempre verz Hits Escovridas Musica non-stop

0: Las novitats der RTR.
1: En Francia, en indisch persunas mortas en in avion cruda a Nancy. E so enter 15 jons eni puspels migliors footballers dall'Europa, ils Calanda Broncos. Quals temas da quest'ura, il jeras 4, e per vus il microfone Ursin Kadish. Buonasera. En la Francia del Nord-Ost en indisch persunas mortas en in avion che cruda quai communicescen las autoritats. Medias franzoses rapportan chi se tractia d'un pilote e 10 passagiers, instructurs e scolars da para crudar. L'avion saia partida da Nancy e saia cruda a Tomblain en l'agglomeration de Nancy. I se tractia d'un avion pitchen dalas overs de Pilatus dal tip PC6 registra en Germania. Il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, saia sin via al lieu dell'accident, comunicesce il ministero dell'Interno. Dallas ragions per la crudada, na dati anche nagines informazioni. Il Calanda Broncos è il miglior team dell'American football in Europa. A Tournon, in Francia, hanno guadagnato il European Bowl contro i Black Panthers indigens ed uscì a guadagnare la Coppa Europeica con 25-7. Il medio momento esiste in revancia per il finale dell'anno passato che i Black Panthers avevano guadagnato. So entro il 2010 e il 2012 è quella terza giada che i Broncos guadagnano la corona da football europeica. L'Israele riconosce il

0: L'Iran pretenda per sasez la controlla completa dalla via da Hormuz, la via nua che passa 20% da l'Ili per l'entir mund sto passar. La responsabilitat per la via sia sulet dall'Iran, ha dit il ministro dell'exterior iranais Abbas Araghchi. Mincia intervenzione d'autors ciagionassi a retards per l'avertura della streccia del Golf della Persia vi en l'Ocean Indic. La convegna provisorica tra gli Stati Uniti e l'Iran prevesa che la via da Hormuz resti aperta libramein durante le trattative che planizzate il prossimo 2 mais.
1: La meteo.
0: Versaira poi dar in cinzurezis per part con ferms vents e local poi era dar plievgia. La temperatura maximale è 35 gradi a Quera, 32 gradi in Sure Sozelva, 29 gradi in il Surses e 26 gradi in Lengia di Nota. Da maune mardi dati l'ora puspe su lei, mincia mai il suo intermezzo poi plover. Las temperaturas sa sbassam percepibil, a Quera restan las temperaturas da maun sot 30 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Attenzione sulle vie grigiune. Sin l'autostrada A13 da Tiadina puspe disturbis, attualmente tra Tusau Nord e Reichenau e l'ora tra Landquart e Maiavilla, qua in direzione nord.
1: Qua è stata la novità per RTR. Ulteriori informazioni chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mese di per RTR. Scopridas. Hits. E sempre verso. Musica non-stop.

Musica per Rin e Scadin. Per Dai. So per Mai. RTR. Per Vus.

0: Las novitats ter RTR.
1: Comeback, suenter 15 giorni sono i puspels migliori footballers dall'Europa, il Calanda Broncos. E prestazioni maximali, Annick Kellin de Grüsch fa record svizzer en il heptathlon e dal rumpa gist setze puspel. Per Laura, questa notte resti anche ciao a partire da maun vini pli fresci e di po' plover. Quals temas da quest'ora gli eras cinci e per vos il microfono ursin cadisch. Buonasera. Il Calanda Broncos è il miglior team dell'American Football in Europa. A Tonò e in Francia hanno guadagnato il European Bowl contro il Black Panthers indigens ed uscì a guadagnare la Coppa Europeica con 25-7. In Plajair era per il co-capitani Michel de Runx.
2: Super sentiment. Wir haben noch ein bisschen Pushpain pro Hour. Das ist auch funktional, also ich stand frustriert. Ich muss dir gerade ein Peter sein, der Kuhn hat gut in der 2010, 2012, Pushpain bitte, dass ich Pushpain auch aus dem Punkt für die Kippe.
1: Il moment è si era sta in zig in una revancia per il finale dell'anno passato che i Black Panthers avevano guadagnato. L'atleta grigiuna Annick Kellin ciaccia in record suenter lauter. In mais suenter ses record svizzer in heptathlon a Götzis con 6.726 punkti. Alla gist facci nov record svizzer a Rating in Germania con 6.819 punkti. Usi blers punkti na queston anche na ginautra facci in heptathlon. Ier era Kellin già curida in nov record personal en ils 200 meters, però era in il sprint con obstacles. La e Kellin era stata pli sperta che quai che la campionessa mondiale Dita Shikambungi è stata questa stagione. La notte passata in pliras chasadas a Lyon, Castrisch e dalla Lumnezia en stadas senza elettricità, sco quai che la Repower comunicescia e in a stazione da trafo rota responsabile. Il pli probabile aia in Chamec, ciasuna als dons. Las chasadas en stadas senza elettricità per part per 50 minutes, entadim la Lumnezia per part fino a 5 ures. Ins deploresia l'interruzione, scrive

0: la via nua che passa venc per cienta lieli per l'entir mund sto passar. La responsabilitat per la via saia sulet dall'Iran, ha dice il ministro dell'exteriori iranais Abbas Araghchi. Mincia intervenzione d'auters ci aggiunasse retards per l'avvertura della streccia del golf della Persia via in l'Ocean Indic. La convegna provisorica tra gli Stati Uniti e l'Iran prevesa che la via da Hormuz resti aperta liberamente durante le trattative che sono planizzate per il prossimo 2 mai. L'autora tudescia Lena Schette guadagna il primo Ingeborg Bachmann rinoma. Ses text, was wir tragen, descrivia da moda commoventa, però era senza resguards, l'amicizia da due scolares con sur paisa a lur dalla società, argomentescia la giuria. Tra la ciuncanta av la concurrenza surplirs dis en il text da 13 autores ed autors venits prelegits. Temas en il center en stat sur paisa, cancer e migrazion. La dotazione del premio è venita alzata per l'edizione da Jubileum e monta a 30.000 euro. Schette a era survenire il primi del pubblico.
1: La meteo.
0: Versaira poi dar in cinzurizis per par confirms vents e local poi era dar plievgia. La temperatura maximale è 35 gradi a Quira, 32 gradi in Surezzo Selva, 29 gradi in il Surses e 26 gradi in Lengia di Nota. Domani e martedì dati l'ora puspe sul legl, vince mai il suo intermezzo poi plover. Le temperature sono basse, percepibili, a Quira restano le temperature domani sotto 30 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Attenzione, sono le vie grigiune, sono l'autostrada A13 da Tiedina Puspe di Sturvis, attualmente tra Tusaun Nord e Richenau e l'ora tra Zitzers e Sarganserland e quai in direzione Nord.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Kurz hinter der Stunde, das lernen Sie sehr weh, din de quals chaus sil tech dat SRF Meteo. Kuveni finalmen a plover.
4: Es gibt zwar Gewitter, aber die sind nicht ganz so heftig. Am meisten Regen gibt es am Mittwoch, da gibt es etwa so 10-15 mm Regen.
3: Ja, ein paar Wochen Blech, gespargne Forse in der Gade bunjaiert, aber verrückt das ei e quai bu de pi de pli dat SRF Meteo de Records che ne viniruts el grigiun at insomma con Blech qui vin propi udinza in qualura ja son Gergene Janki schalu mainsam.

0: quels Rolling Stones, lur Angie, sien in hui in quart vergau las tschun, la fin d'emma, con us essen stale eu nuakins a eu na shibugen, schil su lei splendura a scalda vietti si sum la surselva, si ados in varga 2 mm nuaca l'ovra sadrun solar, nescia a crescia. De present levuran mince gitch un conta persona sil plaza, de picei a tunne in de quei de 20% de quei indrez giganti gen funcțiun, fina mira ei determina jentir parc solar ion 2028. Lu ven produceu energie per de quei de 6.500 casadas. Autor, ken autras regiuns, nu ca divers proiects el rom dil Solar Express an face naufragia, nil stuie cins susteneu de balanceta ils plans at annue giu marvejas, co tut progredesce in antira sciurma alue dau sua tiencia ai invit dell'energia alpina dat i ir sil culm impressions avus udis de Milena Bassin e la ca fac per nus il viedi si somla sur selva.
1: Schis cemina süda sedrun sur milets e das va in turn in a stürte, allur es presente l'indritz sedrun solar schuin gigant. Synym Pro Stips und intend installos passa milli meises de solar. In futur dessen quesser 5 vottes u scheb geres. Geres personas en pigliò l'occasion de nir a pe u cul velo a las portas aviertas de sedrun solar.
2: L'interesse va sai el svilup, c'è un fai con l'unst, c'è un venire de bagagè, intec les installazions, la tecnica c'è installata. C'è un trasege ciò.
3: Per va sai che c'è se bei intec ein nostri vishnanka, scocci coi bovino vaun.
4: Alla energia alpina è inefficiente, da tu io ci non si interessa qua ciò, non mi interessa qua ciò, c'è che la mette cosa in paese.
5: De mai è interessato come funziona, cosa comporta qui la contrada.
1: La tenuta dels indigens e delle indigenes in verso questo progetto da 807 milioni di francs per la positiva. Qui bader il neder della fer energia alpina Cyril de Plazes.
6: Al momento, fitpunts. Io ho di un idin che ha detto quei trovi buoni, quei di coffe giesca, quei ha scidato quelli se è in dritto, quando è un idin problema, ma è la capienza. Abbra spibiar se è un figlio in cantai.
1: E questo sostegno della popolazione è il fil coccian. La radunanza comunale aveva approvò il progetto ed allora non ha quedo un giunz recurs. In Grigion sono diverse opere solari in funzione o sono nite approvate. Però, i due erano una pruna che sono nite refusate o ci ha do recurs. Ciò che ha funzionato per sia progetto, questo declara Cyril de Plazes seguente mancia.
6: Noi venivamo tra me gente con i vantaggi, che erano il tempo che avevano quella strommangellaga. Allora sono si relativ esperti in avanti con quel progetto.
1: In più, esegge da decidere con coraggio e con faccianelli. Altri progetti saiano tenor Cyril de Plazes su flossu. Mince di saia el per ciò per svastare il progetto.
6: Viene di numero al prezzo, sul mercato, per venire a rullare oso, per venire a onze, di acqua e knap. A bonus, vasin, genau al di de dots, vasinus che quell'energia ha sul mercato, biade più valete che costa se si intrezza. Grat oz provede le scalire, che ove sa tomare, scans tu in avosi, e pauk vent, sin tiara tu desci in svesa, e fa sen, e osa.
1: Ed er ils visitators em lur idee per ce che qua funziona a Sedrun.
2: Mine buona parte che qua funziona a seguir de faccia in facente indigena che si prende con la popolazione ben da pri con informau ed in la popolazione a crau po shriu la jut plechunch.
7: El zamana jo gi vos drex contact a cinciau cu la drecchia gli auti, involvau las organizzazioni dell'ambiente, a con quel territorio, a gieson Nazionals del Tourismus è forse stante che pleleftia da dieni territori che hanno in infrastruttura vanno.
1: In futuro, planeso del 2028, scorce l'intero indrizzo e svide la raid, des quel pisserer per l'energia ter 6.500 casedes. Il progetto Sedrun Solar va in sushnia. Al di delle portes avviertes, trent le maises de solar, es però ernie discuto che ci fossero alternative per guadagnare energia.
4: Se io ho detto che la Svizzera aveva più profitto in pagare l'esistenza, non dovessero mettere il solare in tecce, non spelle le autostrade, se mirs, forse per me è stato più ideale.
8: Principalmente sono tecce private, come noi sostenibili, ma non è più stato in Svizzera, che viene libero, che ha fatto il vicino, raccogliere la sua energia.
7: Il principio è stato sostenibile, quando noi abbiamo il consumo di energia, viene in più grande, se noi non siamo stati in Svizzera. Qual è la propria soluzione che si sta in mondo a Brio sostenere in quel progetto?
1: Un alternativa c'è là in ciò?
7: Ritorno all'energia tomara.
5: A mio maniera dati possiamo dare l'energia solare, l'energia di vento, sono i programmi che non ci sono, in combinazione con l'acqua, forza e energia termica, la terra. Vessano che in Svizzera possiamo dare produzione energia che non dura senza che non stoppiamo fare opere nucleari.
1: Il studio CINS è in mince caso deciso per energia solare. Perciò il progetto Cedrun Solar viene alla fine, lavorano attualmente mince di 50 persone sul placel da fabbrica. Fin alla fine ottobre, des allora la metà dell'intero progetto essere installato.
0: Impressions buma in forma de vus, mai nismo bene con qual fotografia di gli culs responsabels an ambidau de vigni, mera s'informa de vart sedrun solar en flais in nossa pagina web. Al puls del grigion.

0: schancra mis herz. Mua.
1: Adesso ti ricordo che hanno procurato per la musica sul pastet europeo di American Football. Il Scalanda Broncos è in campions d'Europa di American Football in Francia hanno gudignato il finale contro il Black Panthers de Tono con 21-7. Il club grigion è stato la terza gara in serie e il finale quale gara ha funzionato con gudignato titolo a pocale c'è mettersi la corona dels meglios dell'Europa. Quarta con quella missione mezzo so discorrer col Bronco Romonci il Sur Silvan Michel De Rungs che è co capitani, che lei essere un po' parte delle emozioni ed insomma della montata.
2: Per me è quel super sentimento, per me non posso mai provare, per me non funzionava, in stanza, strusce di. Per me l'ho dato un gran cambio di cuore che non potevo quasi.
1: C'è all'ufficio quale gala differenza contro il campione della Francia?
2: Io credo che non deve essere per Elz a casa, qua è a crescere un po', non deve essere insieme. Wenn wir alle Abi tots insieme, können wir in Russland tots insieme wieder studieren, wie du Juk, wenn wir Frau schön insieme, das Ciao, der Fokus wäre proprio Kerl für Juk.
1: Pipauk Squitch, kann ich alles duas gar kunz a jugau a casa, il final?
2: Ja, letztlich nicht in casa, nur sein, geben nur der Perder, nur sein, wenn da auch tot, so werden, qualla gar, wenn sie mal il Druck der Gutinja, aber quei, kleidere, kei, agi da auch in Tick.
1: Was ist das Resultat? Più chiaro con quei 21-7 che quei che gioca alla fin finale Stones?
2: Sì, io credo che non sono in chat quando giù in più pregi con loro qui è forse da fare con la temperatura non sono in città o in altri venti in altri vai giù senza vendere qui andano in davanti e giù in
1: risponde. C'è montata aus proprio quei pocal quei titoli di proprio c'è mettersi quella cruna?
2: Per me quei tre grandi che qua andano a via adesso sono altri loro che hanno l'essere il capitano e sai doveva esserci di con della partita dell'Unione gran passo alla carriera che sa guadagnare in Gascintetti
1: al Pocalcio Cotal per avvenire Broncos Montecei?
2: Voi mostri che non sono venuti in tempo in programma che non sono sbagliati sui zombie allora qui si dire il gran titolo sento qua che non sono guadagnato nel 2010-2012 e si dire per il video adesso per una volta a un punto per l'equipa.
1: Come è il festival?
2: In fan car che in school in Francia allora il festival quanti pieno noi fanno una bella fiesta con la casa il bus avendo il fridge leg tutto insieme era super.
1: Michel De Rungs che datos 12 anni American Football cool Scalanda Broncos che ha scelto in 2012 per spai se non ha campions del Europa. La stagione qual è d'Antonio non vuol tutto a fin per il club della capitale grigiuna simpel anche un nazionale specie le prossime fin d'Amazon il miez finale ad il finale per i Ruils campions schwitzers in titel che il Broncos hanno il Davosons gudignau in Serie.

0: il campionato mondiale da balapè per RTL.
1: Presentata Hyundai, Oxnesport e Swisscom.
2: Alla sera, suenter che tutto è fix, ci incontrerci als giocs de K.O. per ci che l'avventura è a fin suenter la fase de gruppa. La Svizzera Sanchever studia als giocadurs della Algeria a lur qualitats a flevlezias. Omniginus ricercas esite fade vart lur trenader Vladimir Petkovic ca von Murat Yakin festival numerus successcula. Svizzera è scritt historia, non amblideivla l'Euro 2025 col crimi de penaltis cun sa eliminau la front contongeu la prima ga il quart final din campionati europei che d'Antona Petkovic surpreu la nazionale dalla Algeria che era quasi proprio per terra a puspei bagigiau si ed ebbe manau quella als mundials als ulps di desert scoi vignan enumnai ils giugadurs dalla Algeria. Svizzera-Algeria bumo in duel silpastiet tenua e in alla lingia denter Yakin Petkovic qual datilu Vendergis Marveine Vendelas Chun, ci sa dati quiz e Zanua XCC che invita a public viewing in stai con servlas Ligionges de Bersa e Gervosa con Stortin Muesli a caffè. Sean Cusera fa in nazionale il pass e ottaval final e in prim giuc de K.O. insomma il pi in prim sedijaval finale la historia dils mondiali quai ai geniev, quai ai mai daua den qual dati cusera il duel denter l'Africa del Sud a la terra cun organizzatura il Canada qua giu canceva qui e sera tirnus las novils canadens qua kins a viu van le vet favorizai in quei duel contro l'Africa del Sud che vuol d'anton procura suenter lur in a non contro la Corea del Sud pil proxim coup la proxima surpresa vendelas nof Africa del Sud Canada a cu quai giuc e daus venza la prima equipa ca contonja io chaval final
0: il campionato mondiale da balapè per RTL
1: presentata Swisscom Hyundai ed Oxnesport.

0: Nova sort il mund al sport. Der RTR.
1: En tutta calira in numerus ferms in nostra terra io cel resgim Bolunch ne venne dil lac Bodan la 130 avla edizion della luce della Svizzera nord-orientala quale stada a Göttingen il Grand Grand Victor che triumfesce schon la terza ga en seria ai NOS con sesmo 23 sons Werner Schlegel e la luce finale ai dau il combattant contr Damian Ott in dir combat che Schlegel Gudogna la finale el cachon triunfau on la festa cantonale del Songhai del Rec Luceder Armon Orli che ha buttato io scesco Giavijau al Grigion a son giù alla prima luce mo in pari incontro Fabian Studema alla fin finale datis che pesce in Kranzper Armon Orli el Secenta la finale si ciunava il Platz è un intic meglier in quart punct meglier classaus il quart platz della loccia nord orientale e in altra region Christian Biesca sa proprio mera una voce in una buona loccia sin buns con bats quei NOS.

Bene, in hoi dati la sisto, dati la surveste in forma da novitats, che in cusera sur tutto il mondo del sport, nuo che ben in qual grigion a fac furora, che organei anche quella è naven. Ciao ciao, bella sera, ad ameun, buona ancetta, Elemma Nova.

0: bus is coming, gonna take us to the train. Looks like we'll be blessed with a...
1: Il dì dal RTL.
2: Tras las temperaturas chodas es meina oz Patrick Wichert. Mince tantas stoie tor la via lunga per nir el böt. Davo duas finals pers sun ils Caranda Broncos la meldra squadra d'American Football in Europa. A tonò in Francia alla squadra grigiuna gudegnà l'European Bowl contro ils Black Panthers Indigens con 21-7 ed uscè gudegnà la Coppa Europeica. Ils ultims dos ons vaivan ils Broncos mince jada pers il final. Davo il 2010 e 2012 es quai la terza jada che ils Broncos gudognan la corona de football europeica. Ma l'atleta grigiuna Anik Kellin muossa il moment grandiosas prestazions ed ella ciaccia un record davo cel. Un mais davo ses record svizzer il heptathlon a Götzis alla grigiuna der Cè confermasi a forma a Rattingen. Con 6.809 punkts a ella realisa un nuovo record nazional e realisa la meldra prestazion da heptathlon dall'on mondial. In giuna victoria grigiuna daia la festa da lotta della Svizzera del Nord-Ost. Là arriva Christian Biesch alla fin sul rang 4 ed il rai da lotta Arman Orlik as classificesce sul rang 5. Per tots duas basta istess per un kranz. Gudegnar gudogna Werner Schlegel la festa da lotta a Göttingen per la terza jada in Serie. Il Tockenburgais sa fat valair in la runda finale contro Damian Ott. Sulla via Tanterlax e Schluein es capita in sonda da vomezdì un greve accident da traffic. Tenor comunicazion della polizia centunale grigiuna sono 4 persone nudes feridas, una de quellas greve manch. Un automobilist de 69 ans der inviadi in direzione Lyon curce la pers la controlla de seis vehicul per motivs a monash clariz. L'auto es rivas sul vial opost ed es collida con un bus. Il bus senza passagiers es lura collida con un ulterior auto de personas. Durant les lavurs de salvament es restada serada la via tanter Lax e Schluein durant ver 4 uras e mezz. La Confederazione ha fingià transferì una mezza miliarda de francs pels jets de combat F-35 als Stati Uniti. Quai conferma il chef d'armament Urs Lohner invers la NZZ am Sonntag.

0: cun nos program ed una bella domenica.
1: RTR Vita e Creta.
2: Oggi cominciamo la vita e Creta con la fine. La fine della vita.
3: Questo è mai, mai, mai più la fine. A quello di poi è Creta. Il tema morte, sono anzi che cazzo del curriere sento la vita.
2: Precis quai feina, nabi otzma custa sta, ila serie estiva da nossas badeladas filosoficas, jain ila cercia dal sen della vita. Otz feina quai in compagnia dal rapunze d'autur dal plezio in via, Ivo Orlik. Benvenudes e benvenuts a La Vita Creta, as fa Isabel Jäger.

0: RTR Vita e Creta.
1: El es inviadi cun 180.
2: Da pura se dura, son da su pais, da vai forza, ca tu unges per trais.
1: Sco rapunz rumansch.
2: Clar, in a crouchy blaua, sco la mar.
1: Ed el es reflexiv, pensiv, profund. Per exempel, ad in ses plaid symbia.
3: Ujara, da per tot ujara. Da per tot omens, omens en uniformes, omens sco presidents.
1: Omens Ivo Orlik, rapunz magister, impresari da musica, tanter la surselva, quere, Berlin, il'Asia ed in avò. Sies facettas a spievlen in sia musica, in ses text. Dal 2006 der Jalper Finch scritt un toc cianom il sen della vita insembl cun Mathieu.

0: Ossa, des ans plus tard, lavura Ivo Orlik, alias Giganto, d'arcevi di d'una chanson ci s'occupa col sen della vita. Con el anchaina la serie estiva de nossas baderladas filosofiche ci s'dedicen ad una grande domanda. Che es il sen della vita per voi? Attualmente Fabrizio Ivo Orlik vide sia carriera sco impresari da musica, organizesce e coordinesce per musicisti e musicisti e stanter un termin e cel. Ed un da quesi è stat quel con la vita creta, aver tozzi es occupazions, una vita su 180?
1: Schon pitost, ja. Io ho scosso con 32 anni che avevo mai propri recibles. Also che scò drovel in te quella challenge da fazzi che nif adina pu spe carmalaoz che o da mai sets a come ho sentito as da vosonza quei cala probabile mai si e probabile adina destra in te in pitos in cena chanta che dius in 90 ja io drovel quei te pro viver io drovel quei fiuk io drovel tensiu io drovel minche gade pu spe che nif. A forza va poi da quella di un massa di friends jobs schon, che vasco, ja, sono 30 anni, scotta che ciao, hey, ho trovato che c'è nia, puspei, stasso, puspei, schave ni si il fiu che in mai, che te ne puspei per onza, pi, trovo, puspei, te mi dades, ja, hai marcia in tutta casa, e ja, di ne marciava, di alles, e se sei, chi marcia, vina vantra mai.
0: Viver mia vita, co ce l'es, da quai rappel, fal quair.
1: de pli merio de viver de pli che fieva tocca da che a gude de pli an quel che schon in das focus che io so als de vos alle di industrie sons schwilu pau an pfech se le sco viver si bia sco pusaivel as gude si bia sco pusaivel quel schon in focus che ho in mezzo di me.
0: Ma non vuoi dire da sper tutto il feu da farmi in cittante? Eri in zitto più plan?
1: Dietro sto sco prendere tue pause per spente che si regenera a per gude. Aber per me è quei eine sort fiuk. Sti sas in zweite mes di sta a sulei a tracia hei a fai us genau che vai gost a che per me è in una moda maniera fiuk. Perché ti fa esattamente quello che plai di te. E più di te. Più che ti sei contento, più che ti sei essenza, più che quella scuola, quella balancia, e che è quella chance che è molto importante. E poi da quella meglio da godere, si fece e si piace che sia possibile. Bupplici tenore il motto hedonismo, che ti vives molto bene, aber schon che che sono pittos della moda del salep che della formicola c'è storia di cider.
0: La canzone del 2006 questo si finge a dei gens di una canzone che va al sen della vita insieme con Matteo ossa dei gens più tard a zamu da al sen della vita per il
1: dell'ezza sura serio 22 anni, oder sind 32, ja schon mit ein paar Kausas, ein paar Temps. Ich krieg ins DJ rein, weil ich mich nicht mehr mit dem Sjadons nicht mehr, sondern mit dem Kirsten ein paar. Und ich habe schon in Temps, da bin ich auch schon mit der Kanzun. Und ich habe schon mit ein paar Kausas. Also, ja, wie will sie dir, wo bleibt noch die Idee der Prestat? Also, ja, ich fahre mir Jobs, ja, ich fahre du mois cooles positions ms jobs a fach a prestau a musau si a mi kaus musau dautas kausas ke sta tot bene den dreit aber osse momentan tracha ko kesko irrelevant also ja ne gin desideri de musa a vole musa ce ci x in ce ai a quei ai in ce ke vel pi baul bo pi baul eredina i musa si biasco busau ce ti vens de presta at also disen do vere mein piro cycles. Ich bin content, dass ich dann mehr, aber primär in der Stadt content am Mai. adio stai sve dormir in ruaus, adio stai sve luvra senza ve il magun che cremare che fa ramurs, perché dis x ot biame in biattenzion, at, de, ja, sono veramente contento che stai musa da negin, c'è che ho prestato, c'è che ho prestato. A quel per me è solo un'esempio della vita, ossa, vive per me, focus, sin resta sounds, si resta contents. A tot quel che ho d'aifer, è molto più rilevante per me.
0: Qua è tu non pao scea, coccia, uno c'è il cides 50 o 55 o 60, non c'è samo?
1: Yeah, forse in certi punti sono io, forse c'è un conto, in certi punti sono forse un ventino, chissà, also io sono un po' genau leone che si sente da me, è via dicendo, also io in certi punti è halt un ventino, also di me, un take differenza, io sono contento che ho un conto in giù quel level da essere contento con quello che ho. Senza sto immer a dreggio e sinistra. Io ho mai mai un grande dreggio e sinistra. Io ho un fatto che ho level, weiss, che ho un... Sono lo ed un... Stau sul paese di autos magari, autos sul paese mio, io ho un... Yeah, è una mia carriera come musicista, ho un fatto causa che... Che era un po' ad una via... La più salva, la più rossaibile. Io ho un... Yeah, faccio venire la gente intorno a me... Kol bugermad ja aber ja den falsch gerade ja am raus sie mal positiv und negativ jetzt salomich sich setz aber ja da dinisch komm rau die kein falsch at bi bau interessava come ja bi da plitche gerade ja trchava a jeva da soll die sai ich das bu influenza koi so ja trache da x und sich sich koi absolut okay pronto che ti es contents co che ti fas a quel tondo schon Ich habe mir gelernt, dass ich mich nicht mehr so gut ist. Ich habe mich nicht mehr so gut
0: gemacht. Es ist ein Observer, dass ich mich nicht mehr so gut bin. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich
1: nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. A pibiaki fan che lesson, a pibiaki che merano sbo, c'è tracci in auto da te, per esempio.
0: E più bler ci in scontra questo, ci sono somiglianti che sai svesa.
1: Exact. E ti esalbia tile stiluella jout, che hai madem scotti in pausco al magnet. E da quals marcaus, pi grons, normals marcaus, hai si halda schöke, de quals che croden si, tu te hai madem scotti. A poi da quei. Sas koe bo comprai fet kun in vich per ko ka ei da el vich ei out ka fan ko kiles na da kas ka sa tenen vid las regles a mer un po bo da fan sie per kel vigin tracet ti naus ko dati de per tot also de pende wer me ko chike ti is en zemen de in portos bo extrem ne wo ka ti is
0: e che ci des de per tot l'angio celes is la musica c'ero la jovla quella antin sia vita pal sen da sia vita
1: Io credo che la musica è una cosa che influenza un amico di estremo fatto, da ciò che è un senso della mia vita. Cioè, hai dato buon indicato che la musica. Questo che è un stile di me, che lui lascia la musica, che sono vita l'uvrage, sono vita fa x, cioè, è che sono buono ma omnipresente. Magari, se lo profine, è un sentito di me senso, che ti è lo hypersensibile, cioè lo tu di musica tu non tai. Allora trovo MS Temps che traccia veramente os 2-3 ore trovo il puro aus. Perché lo scuole meme bia ti se cedis lo ebo si fec la musica ni tot co can tu non tai dei meme bia e meme gron meme fec tu non tai se cedis lo co bo plisci tu di den tuon. A poi da qua trovo schon il Temps kins an di musica tu dins. Aber per regla fai la vita schon più biala, ma una vita fai biapi bi con musica. So il metro anche forse tot biapi trist a stirsch si des bu musica.
0: Non disco rindo il sen della vita, sen della vita con 21, con 31, 32, scoccia la quintausa. Cura a se veglia vonda per capire la vita?
1: Io credo che ti prendi vera la vita, a se cedias la vita, con sonst ti vedi come hai avuto un tonto e cammieren. Adio, io sono da vos 3-4 giugnons, Adina pus pa diu de pli de ljaut kamieren. En mir wie dechna, ela wie dechna de notin tours, que nosa tuan si santas, ja tontons, nia pi vels. A pi bau veve era ko boi mura dar. Jo veve strus de fa kul tema la mort. A do zel di eko bia pi present, pro ko kapete bia de pli, a koi ad aud mis koin impuls, ko etra tja osa, še cegis in teg leveta de pli. Da pika, ko je jaz prezent, la mort, pi feč, a si ško, je, gaudio a vivel eun da pli, prok ti saz maj, ko je fin. A proj da ko je kreč tema mort, šo nenci, je, ka, je, ka, kac, če, da kuril se en da leveta. Ko škonci, je, ka, je, ti volz jen se seš, ko kreščan volz je bo mori. A proj da ko je rendi, da viver. Et sti vetes gebiars mir en chalu. Ja, stos gude on de pli, pro ke ti sas mai ku toje ure wen. Pro de kwai a la so di ke als de vos pauks on sko sentiu de pli ko tema. A pro de kwai va e esta dia ja es ke in a kanzun ke wenn denter ko so buppe fahre klammer pro ke gal drei times aber ei wen gleit in ken zun ke was geht gut titel el a vi viu der refre war in seis per konstruktion scho weis der meunde di la sel ki stat schet si mu krap el a vi viu a ko de an remesche in se sets fech wie bein mir wet momentan ke was ko Ja, schon weiss, der Dich, schon sau, sei dir, esser, kontenz, sei dir, ja, wie viel. A pidic ki va, pi vels ka venja laun, a pidic ka moj veta va, ton da pli fa koja on cen, koja la konstrukcijun. Ja šper, kas bjars, san di koja da delz. I ne gada, še zvez da di en si, el provis, ken sa di, ela a viviu, ela gudiu, a viviu, a fač koja ka lasa viu.
0: Ed el prova da far koja, 100%?
1: Jeu, am prova definitiv da far koja, da viver, to the fullest, till maximum. Bo surfa, aber gude el minche moment, gude el minche ping moment. Propi ke tia seku tenz, es has einfach schon zia in Café, am ra os le jaut, ke wa sperte vi. Ko je pro me es an zia kishto gude. Moment spins, gude, es schon zia ai.
0: Ivo Orlik in discorso con la vita creta da varti il sen della vita. C'è il vezzo Oz e Ruscia.
2: C'è il vezzo da me un tradì, le se un chistaccio che c'è il mio capo, bella vi più. Stein un avon, noi zen, noi zo, schwide tu conto, tiu depo, fai der abau che tu aia che sti,
0: vive da più da questa canzone, da vola sta, curci la compara l'ora, questa è stata un'inzai exclusiv per la vita creta, direttio dal telefonin da Divo Orlik. Quis discors, pro noi la RAID, zotertier.ch, la musica da Divo Orlik. Ad una d'erce sun nos zondas romances scop, per exemple, osa con un cic sen della vita.

0: Tem da sta, tem da far un pa più pacific. Zont cum, custas temperaturas actualas. Un sitch più pacific fa nier no la chance al mond rupeta ed ens dedicam per quasco prossim al plec un via. Non uiana clear flors, ma a clear il di. Carpe diem, io dain il di. Dis in gio c'è quai gradia, ci svive il present, c'è top funziona, quest daia. I da, però i rotters.
1: Gis, china diagnosa mide tut. Gis, china dispetta porta in malruaus intern, ni china trompada rumpe il cor. Gis, che nus vain an zumme bugust da prender pil ciao. C'è lu?
0: Appunto, e l'ora. La teologa Florin Cavento Maget con sia risposta, in pac moment, in ses plet sun via.

0: vita e creta, il plet s'invia.
1: Clea il di. Qua es la traducziun exacta del proverbi latin carpe diem. Id est ad l'on 23 avant la nascentia de Christus, c'el poet Horaz adovrà carpe diem in una de sies poesias. Carpe diem apelescia da iodair il di, per quai c'è la vita no dura in etern. E qua asciata Ivo Orlik in sé in directa lingia con Horaz. Oz in di s'inclea piuttosto l'incontrari, nuzia il di, na far massa pacific per vicel temp es massa quart. Florina Cavento Maget, cidis, teologa e collaboratura pastorale in la Plaiv de Lyon, ha amo un otro impisamento in connex con Carpe Diem. Se splet sun via.
2: Carpe Diem, nazegia il gi, viva il bumen. Que vel proverbe latin a tocca noz piar snuot de sua attractivitat. Ciles bogude tonsco pusaivel il gi, il bumen. E in Ramongen conoscenus in assemiglionta locuzion, pren il gi pil ciao. O specie sin da meon. La vetta vuol venir vivida oz. E da veras data e tals gis, gis che tot para lev, gis d'esser engrazioivels per quel che nos vain, a quel che ven regalauenus. Gis che il carpe diem ven toda sa setz sur las levzas. Ma la vita anche conosce e altri momenti, gis da qui taus, gis chi ne diagnosa mi da tut, gis chi ne dispetta porta in mal ruaus intern, ni chi ne trompada rompe il cor. Gis che nus vain an zumma bugust da prender pil ciao. Cioè lu? Nus tu en buon curi lunch, la sligiazione è evidenta, e trova in a pinche transformazione linguistica che fa ora del carpe diem in carpe deum. Non c'è già di eus, se ten vide deu. Naturalmente sanno ins buona zigia e dovrà di eus sco in uaffen, ma il patrac para amico steuvels. Sil gi devente grefs, drezza botto e iliade sulet sil gi ma boin e sin deu. E la Bibla antupoinus adina puspeccarsceuns can fac gest quoi. Moses, veva nigina i doia come na il pieval e la tiara in permessa. Hanna ha portau tir Deu seu desideri da davanta mumma. David ha dau expressiun a sues emoziuns ent en canta psalms. Ed Elia ha sa mess so din genoiver e sent sposaus. Tut quellas figuras biblicas posseden un cecioi comunabel. Elles han bostueu esser pli fermes che lor forza disponibla. Elles han bustuio zu palur quitaus. Elles han astiau purta tut, tir diu. Carpe deum. Ia les bocus iliada se volver virs diu su lette moments che nus sentin ils confins. La relazion con el vul e vini cirada en buns e le greuvels temps. Resguardant nias duc de pleits, se vessins forse tutina gi, il carpe diem è in bien cussell per gis clars, il carpe deum per gis stirs. Ad il reminent, la parallella dil diem e deum se la è un flail roman, cels pleits di e diu. Poia, pren il gip il ciao, mo amblide bo cica a regalauel. En special è il prim gi del jamna, la domenja.
1: Carpe diem e carpe deum. Il plec in via da Florina Cavento Maget. Schavovave gust il quotidiano del venerdì, til potavet ler e sun nosa pagina la rait dal l'armonaiada.

0: l'art musical de questa domenica portretescia ad Iso Albin. Il musicista e magister de musica va in pensione. A mes collega Hugo Scherer al quinta da sia vita e sia via musicala. Uscì, per esempio, cosa l'aio dù da dire a cantare ante il cor du fans mostè.
1: Nella scuola primaria la giornata si dava classe, su entra un secondario, un scelto con Jus, vuol cantare il cor de fons. Il cor de scolare con Giuseppe Wunder, a cui era naturalmente già al highlight in Miami da scuola.
0: Dopo del musicista passionato, da volas novità il arch musical.

0: Il di der RTL.
1: Tras las temperaturas chodas es meina oz Patrick Wichert. Mince tantas stoie tor la via lunga per nir el böt. Davo duas finals pers sun ils Caranda Broncos la meldra squadra d'American Football in Europa. A Tona in Francia alla squadra grigiuna gudegnà l'European Bowl contro ils Black Panthers Indigens con 21-7 ed usce gudegnà la Coppa Europeica. Ils ultims dos ons vaivan ils Broncos mince iada pers il final. Davo il 2010 e 2012 es quai la terza iada c'ils Broncos gudognan la corona de football europeica. Ma l'atleta grigiuna Anik Kellin muossa al moment grandiosas prestaziuns ed ella ciaccia un record davo cel. Un mais davo ses record svizzer il heptathlon a Götzis alla grigiuna der Cè confermasi a forma a Rattingen. Con 6.809 punkts a ella realisa un nuovo record nazional e realisa la meldra prestazione da heptathlon dall'on mondial. In giugno Victoria grigiuna dai alla festa da lotta della Svizzera del Nord-Ost. Là arriva Christian Biesch alla fin sul rang 4 ed il rai da lotta Arman Orlik as classificesce sul rang 5. Per tots duas basta i stessi per un kranz. Gudegnar gudogna Werner Schlegel la festa da lotta a Göttingen per la terza iada in Serie. Il Tockenburgais sa fat valair in la runda finale contro Damian Ott. Sulla via tanter Lax e Schluein es capita in sonda da mezzdì un greve accident da traffic. Tenor comunicazione della polizia cantonale grigiuna sono 4 persone nudes feridas, una di quelle greve manch. Un automobilista de 69 anni è rinviato in direzione Lyon perché ha perso la controllo di 6 veicoli per motivi a Monash Claritz. L'auto è arrivato sul viale opposto ed è collidato con un bus. Il bus senza passaggeri è allora collidato con un ulteriore auto di persone. Durante le lavori di salvamento è restata serata la via tra Lax e Schluein durante 4 ore e mezza. La Confederazione ha fin già trasferito 500 milioni di francs per i jets di combat F-35 agli Stati Uniti. Qui conferma il chef d'armamento Urs Lohner in verso la NZZ am Sonntag. Col pagamento anticipa non voglia la Svizzera tor in giun risc in la situazione geopolitica attuale. Allo stesso momento va in ella con quei incontri all'USA e la dispita per i costi più alti dels F-35 e ritardi per il sistema di difesa dell'area Patriot. Certi revers vengono imprevisti. Ant l'ottavo finale del campionato mondiale fronte la Svizzera sull'Algeria e con quai er sull'anteriore trainer Vladimir Petkovic. Il gioco è in venerdì a Vancouver alle 5 buon'ora tempo svizzer. Qua fu la stat per oggi, in avanti buon divertimento con il nostro programma ed una bella domenica.
0: La Saira der RTL. Con scoferides, hits e sempre verz. Musica non-stop.

musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTF. Per Buzz.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche chansons, da venten grons hits.
0: E den lura per la perpet nadat.
1: RTL, nur che la musica e da c.

musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai.

L'ügl era mosch, da Luisa famos. Treis randolinas batten l'Uralas vid al ciel din sta. Mincetant tremblen treis umbrivas sulla facciada alba da maciar.